poi no. No ai divieti, no ai consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli,

0: città italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Mamma, solo non ci sto, sono troppo fragile, mamma. No, mamma, no, solo non ci sto. Odio le corsie

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: nostra passione.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio tutta italiana.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: tutta italiana. La nostra musica, le nostre emozioni.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: volta.
1: Non è vero che non ho rimpianti, se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso. Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Lo so che tu lo sai che la mia mente è un posto indecente, dove passano tutte le cose che non vorrei avere in mente. La notte, la gente. Lo so che tu lo sai che

Lo sai che a volte vorrei solo correre e poi perdermi nel niente. Sul mare, nel verde. E dopo ogni pensiero che mi...

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

forte come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Rai, Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così.

0: E allora, buongiorno a tutti, eccoci qui. Allora, siamo giovedì 4 giugno, ormai abbiamo fatto il giro di boa di questo mercoledì, di questa prima settimana di giugno, siamo rivolti verso il weekend. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate, siete su Rai Radio Tutta Italiana, sempre in compagnia mia, Rossella, e di Giulia.
1: Buongiorno!
0: Come stai, Giulia? Tutto bene?
1: Benissimo, sono felicissima di essere qui e di passare queste tre ore insieme, perché ci saranno tante tante belle cose da raccontare, ma soprattutto da ascoltare.
0: Esattamente, esattamente. Beh, allora direi che qui le temperature sono un po' freddine qui a Roma. E nel resto dell'Italia come ve la state passando? Perché allora qui a Roma c'è stata una bella tromba d'aria ieri, e però so che anche nel resto dell'Italia, insomma, le temperature sono calate drasticamente, tranne al sud Italia, che fa un caldo pazzesco. Infatti mi sa che io e Giulia presto ci trasferiremo lì. Ma del meteo ve ne parliamo dopo, poi parleremo anche di oroscopo, di compleanni, ma intanto vogliamo sapere da dove ci state ascoltando, che cosa state facendo, se avete bevuto il primo caffè della giornata oppure se ve ne serviranno parecchi per avviare questo giovedì, ma anche che programmi avete per questo weekend, quali sono le mete dove vi dirigerete in questo primo weekend, e soprattutto anche se state sopravvivendo a questa settimana un po' corta, perché poi, Giulia, c'è stato il ponte lungo di fatti, quindi è una settimana un po' atipica.
1: Ma sai che io pensavo ieri che fosse lunedì?
0: Davvero?
1: Perché sì, quando per me quando è festa è domenica, quindi ero convinta fosse lunedì.
0: Hai ragione, ma perché è una settimana un po' atipica, ci ha sballato un po' tutto. E allora scriveteci, diteci il vostro nome, da dove ci state ascoltando e soprattutto perché siete così mattinieri. Fatecelo sapere al 334-604-5640. E io direi che adesso è tempo di lanciare una canzone. Ti dico tempo perché, sai, Giulia, ho selezionato una canzone per te.
1: Ah,
0: e ce la cantiamo a squarciagola.
1: L'amo,
0: Zucchero e Ligabue, Non è tempo per noi.

0: Mamma mia, che energia, che energia! Alle 7.08 di questa mattina mi sembrava quasi di essere realmente al live di Ligabue, Giulia.
1: Comunque con Ligabue non si sbaglia mai, sentirlo alle 7 di mattina ti dà quella carica di tutta la giornata. E ciao a tutti ragazzi, se siete in macchina, a casa, vi state preparando, state facendo qualsiasi cosa, grazie di ascoltarci perché a breve Rossella riceverà uno scherzo in diretta.
0: Come al solito ormai abbiamo, tra l'altro c'è ancora sotto Ligabue che canta, che parla, praticamente sta facendo il
1: concerto. Ma noi siamo live,
0: sì.
1: Cioè, noi stiamo vivendo un vero e proprio concerto live.
0: Sta facendo il suo concerto, infatti secondo me lo stiamo disturbando, starà dicendo ma
1: scusaci
0: Ligabue. Quale motivo?
1: Scusaci Ligabue.
0: Tra l'altro adesso dobbiamo capire come fermarlo.
1: Capiamo, dai, lo capiamo con Marrakesh,
0: okay.
1: Madame.
0: Vai, play.

0: Volevo capire con Marrakesh e Madame, e anche io, anche noi volevamo capire, ma ragazzi, da dove ci state ascoltando? Scriveteci, mandateci un messaggio vocale, fateci sentire la vostra voce.
1: Io invece volevo capire di chi è il compleanno oggi.
0: Ah, e allora guarda, ti accontento subito. Oggi, 4 giugno, dobbiamo preparare torta e candeline per la super attrice e regista, nonché premio Oscar, Angelina Jolie.
1: Tanti auguri, non penso ci stare sentendo, ma se fosse così, tantissimi auguri.
0: No, ma lei ci ascolta sempre.
1: Pensa che festa che farà.
0: Poi, ma sicuramente.
1: Ad Hollywood, con tutto il jet set hollywoodiano. No, secondo me non vorrà vedere nessuno, stare rinchiusa in qualche tenuta.
0: Sì, può darsi.
1: A brindare da sola.
0: No, ma che tristezza, ma come da sola?
1: Eh sì, perché ho letto un'intervista. Beh, lei in realtà aveva litigato con il marito Brad Pitt,
0: sì,
1: perché avevano comprato un castello, un vigneto. Non voglio parlare sempre di vino, ma purtroppo, ahimè, è così.
0: Cominciamo, sono solo le 7:13, ragazzi.
1: Nel sud della Francia, proprio per stare nella totale privacy. Poi si sono lasciati e hanno combattuto perché entrambi volevano questo castello. Poi alla fine l'ha preso lei.
0: Ok, beh, mi sento un po' come lei alle volte.
1: Quindi, secondo me, mi sto immaginando che starà
0: lì
1: sorseggiando
0: bella da sola,
1: della Francia da sola.
0: Vabbè, e allora tanti auguri Angelina, in qualunque modo insomma passerai questo compleanno. Poi passiamo ad un compleanno tutto italiano, facciamo tantissimi auguri a Piff, nato nel 1972, pseudonimo di Pier Francesco Di Liberto, conduttore, autore e regista italiano. Gli facciamo tantissimi auguri di compleanno, così come facciamo tantissimi auguri di compleanno a Russell Brand, comico e attore britannico, anche lui che ci ascolta sempre su Rai Radio Tutta Italiana. E poi passiamo alla moda e sport, andiamo a fare tantissimi auguri alla supermodella e personaggio televisivo israeliano Bar

0: cantautrice statunitense, e Julian Marley, musicista reggae e produttore discografico. Tantissimi, tantissimi auguri da parte nostra, mattina tutta italiana estate. Giulia sta già scrollando le notizie di oggi.
1: Io stavo leggendo una notizia che mi ha veramente commosso, scioccato. E sto pensando di farlo anch'io per il mio cane, perché devi sapere che una donna della Florida sta facendo notizia dopo essere stata accusata di aver rapito uno scienziato nel tentativo di rendere immortale il suo gatto.
0: No.
1: E il caso è diventato assolutamente virale, per quanto possa sembrare assurdo, ma le autorità lo stanno trattando come un'indagine criminale molto molto seria.
0: Cioè, so, quindi rischia il carcere? Sì.
1: Secondo te ha fatto bene o no?
0: Ma secondo me sì, dai, ma perché? Ma quindi potrebbe rischiare il carcere, dici?
1: Beh sì, perché l'ha proprio rapito, ha fisicamente rapito lo scienziato, che obbligandolo a studiare, diciamo.
0: Ma io per il mio gatto farei di tutto,
1: infatti,
0: quindi per me ha ragione.
1: Infatti, scienziati, state attenti. Ah, tra l'altro ieri eravamo qui
0: in base di
1: scienziati.
0: Sì, perché ieri, per chi insomma si fosse collegato soltanto questa mattina, ci è venuta a trovare la prima F della scuola Guido Alessi, se non sbaglio. E quindi eravamo in
1: potevamo rapirli.
0: Sì, tanti piccoli scienziati.
1: Erano così carini.
0: No, ma perché poi chiedevamo appunto la professione, insomma cosa volessero fare da grandi, e siamo rimaste veramente basite, perché la maggior parte volevano fare gli scienziati. O gli scienziati oppure
1: attori.
0: Poi mi è rimasto
1: un imprenditore.
0: Esatto.
1: Infatti dopo, prima di andare via, fa: quanti ascolti avete qua? Voleva subito capire il business.
0: Esatto. Infatti guardate, guarda, contatteremo l'amministratore delegato, le faremo avere il report quanto prima via mail.
1: Vabbè.
0: 45 anni in un bambino di 12.
1: Era sveglia, questi bambini di oggi sono... E noi ancora dobbiamo capire cosa fare da grandi.
0: Esatto. Senti Giulia, oggi mi sento un po', insomma, mi sento più buona nei tuoi confronti. Vorrei dedicarti una canzone.
1: Quale?
0: La più bella del mondo.
1: Grazie. Rocco.

0: Partita bella carica e per chi non
1: Qui
0: ci
1: ti sei fatta veramente
0: Dai,
1: perdonare.
0: per chi non ci avesse ascoltato, ieri è partito un dibattito tra me e Giulia. Io praticamente abbiamo parlato di professioni, ma anche di tante altre notizie, e io ti ho detto i cibi più disgustosi, i lavori peggiori, insomma, ti ho rovinato la giornata.
1: Però poi ci siamo rifatte con le cose più belle del mondo.
0: Esatto, meno male che c'è Giulia, dai. Allora, parlavamo di meteo. Ieri, insomma, c'è stata una pesante tromba d'aria. Infatti, mi stava raccontando anche Giulia che, insomma, hai trovato tanti alberi
1: Sì,
0: caduti per le strade di
1: era, Roma
0: Roma.
1: era totalmente bloccata perché c'erano tutti alberi per terra che avevano chiuso tutte le strade, quindi è stato veramente complicato, più del solito, muoversi per Roma.
0: E tra l'altro, infatti, noi ieri eravamo in radio, abbiamo sentito un boato realmente, solo che non sapevamo che cosa fosse successo e effettivamente sono caduti degli alberi, quindi c'è stata veramente una bella e forte tromba d'aria. E oggi in Italia diciamo che la giornata è abbastanza spaccata in due, perché è caratterizzata da un temporaneo miglioramento al centro-sud, però dall'avvicinamento di una nuova perturbazione instabile al nord. Qui io aggiungerei nulla di nuovo perché su al nord, insomma, è più probabile che faccia brutto tempo che altro. E un veloce sguardo al meteo. Allora, al nord il tempo inizialmente discreto, ma con una tendenza a un nuovo peggioramento a partire dal pomeriggio e dalla sera. Sono attesi dei rovesci temporali sparsi a ridosso dell'arco alpino, delle Prealpi e sulle pianure a nord del Po. Mentre al centro la situazione è in netto miglioramento rispetto alle scorse ore, meno male. Il cielo sarà prevalentemente parzialmente soleggiato o poco nuvoloso, con temperature massime gradevoli che toccheranno i 28 gradi. Mentre al sud e alle isole prevale il bel tempo stabile grazie al parziale ritorno dell'alta pressione. Il clima si manterrà comunque meno caldo e più ventilato rispetto ai giorni scorsi. Quindi Giulia, andiamo al sud. Prendiamo un aereo, ci trasferiamo, andiamo. Non so, dove vorresti andare in questo momento?
1: Io vorrei andare ad Ibiza.
0: E allora ho una bellissima notizia per te.
1: Spero bella.
0: Sì, bellissima.
1: Quale?
0: Cominciamo. Allora, Ibiza, il serpente invasore
1: No,
0: diventa.
1: adesso ricominciano le 7:20. Speravo almeno che iniziassi dalle 8 a torturarmi.
0: Ma io te l'ho detto che mi stavo facendo perdonare, ma tu devi sempre tenere la guardia alta con me.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: E allora, il serpente invasore diventa un caso internazionale. È una tragedia per l'isola e i turisti. Quindi, è stato trovato questo serpente. Vi leggo brevemente la notizia. A Ibiza non è soltanto una questione di turisti spaventati o di serpenti avvistati in mare. Dietro l'allarme rilanciato nelle ultime ore anche dalla stampa britannica c'è proprio una crisi ambientale molto più profonda. La rapida espansione della culebra de herradura, il colubro ferro di cavallo. Una specie invasiva che sta modificando l'equilibrio ecologico dell'isola e sta minacciando una delle sue specie più caratteristiche, la Lagartia pitiusa. Mi sento un po' in super
1: Cioè, ma
0: quark.
1: fammi capire, noi stiamo parlando di Ibiza, è
0: Sì.
1: giugno, è iniziata l'estate, inizia la stagione delle discoteche, dei club, degli aperitivi e tu vai a pensare al serpente, ai serpenti di Ibiza. Non è che tu pensi ai DJ, che tra l'altro sei anche
0: In
1: DJ,
0: teoria
1: ai
0: sì.
1: club, stai a pensare ai serpenti,
0: Io ti posso
1: ragazzi.
0: dire che ieri sera ho letto questa notizia, ti ho pensato immediatamente e ho detto voglio aprire la puntata così. Domani faccio un bello scherzo, visto che in questi giorni abbiamo detto caspita, nessuna delle
1: Andiamo
0: due è
1: di
0: stata di
1: pizza.
0: Ibiza, ecco. E tu pensa che questo serpente è molto festaiolo perché predilige come zone proprio Ibiza, Formentera
1: Si
0: e le
1: tratta
0: varie isole
1: bene.
0: spagnole. Eh
1: Si
0: sì.
1: tratta bene. Al posto del veleno avrà l'alcol in corpo.
0: Probabilmente sì. E quindi, Giulia, non c'è via di scampo. Le zanzare in Islanda, i serpenti ad
1: Vabbè,
0: Ibiza.
1: andiamo a Mykonos. O vuoi distruggermi anche il mito di
0: Ma
1: Mykonos?
0: ti posso dire, non lo so, vediamo.
1: Non sei mai stata a Mykonos.
0: No, Mykonos no, mi manca, ti devo
1: Dobbiamo fare
0: dire.
1: proprio una tournée tutto di posti che non siamo stati.
0: Sì, infatti.
1: Però prima andiamo a Nothing.
0: Ah, è vero, sì, perché ieri abbiamo parlato anche dei posti più insoliti della Terra e ci sono veramente dei posti. Allora, uno si chiama Niente, mi pare in
1: Yes,
0: Arizona,
1: Nothing.
0: Nothing, che però ci piace molto perché
1: Ci
0: non c'è
1: piace perché non c'è
0: nessuno.
1: niente, non c'è nessuno e quindi potremo creare una nuova popolazione lì.
0: Ecco, viviamo belle, beate, senza nessuno, tranquille.
1: E ci rifacciamo.
0: Esatto. Che dici, mandiamo un brano?
1: Sì.
0: E allora, tu mi piaci tanto, Saif.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo. Io amando a modo mio avrei voluto darti meno cuore, amore mio.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

0: tu mi piaci tanto di Saif. Cominciamo con un bel po' di energia in questa mattina tutta italiana estate. Vi state svegliando, mattinieri?
1: Secondo te, dobbiamo lanciare un sondaggio.
0: Vai, dimmi.
1: Secondo te le persone normali, non noi, a che ora si svegliano la mattina?
0: Ma allora dipende, nel senso che in teoria le persone, beh, c'è chi va al lavoro, c'è chi deve portare i figli a scuola. Secondo me verso le 6:30, verso
1: tardi.
0: Le 7, dici più tardi?
1: Tra le 7 e le 7:30 c'è proprio il range di persone che si svegliano più in assoluto.
0: Quindi gli stiamo dando il buongiorno praticamente.
1: Buongiorno.
0: Sono ancora sotto le lenzuola, sotto le coperte, si stanno un po' rotolando a destra, a sinistra.
1: Tu quanto ci metti a svegliarti?
0: Ma dipende. Dipende, nel senso che ci sono magari dei giorni che mi sveglio subito, mi alzo, sono bella pimpante delle mattine, mamma mia,
1: non riesco a svegliarmi.
0: Ma neanche una secchiata d'acqua gelata.
1: Io e oggi poi faccio. Ancora devo svegliarmi.
0: Ho notato. Ma adesso ci andiamo a prendere un bel caffè, anche perché tra pochissimo diamo il collegamento al nostro almanacco musicale, come di consueto, con la nostra Maria Cristina Zoppa, che oggi ci parla di due artisti big della musica italiana. E allora vai!
2: Disco Rai, la musica scelta.
3: Ma bentornati a Disco Rai, l'appuntamento quotidiano con l'almanacco musicale. In questo caso domani invece avremo ospite Samurai J, almeno un'anteprima dell'intervista che andrà in onda poi venerdì alle 13 e alle 19. Per oggi invece iniziamo con questo almanacco musicale molto particolare, che poi sarà automaticamente dedicato a dei grandissimi cantautori. Nel 1957 il 4 giugno nasce a Catania il cantante Luca Madonia. Nel 1971, il 4 giugno, Mio Martini pubblica il singolo Padre Davvero, mentre nel 1978 Patti Pravo in vetta alle classifiche con La Bambola. Ma nel 1981 Pino Daniele rilascia il suo quarto album proprio il 4 giugno, dal titolo Vai Mo, e da cui ascoltiamo Yes I Know My Way, sicuramente una delle canzoni più famose, e con una formazione straordinaria che aveva creato per questo album. Ovviamente oltre a Pino Daniele c'era Rino Zurzolo al basso e al contrabbasso, Tony Esposito alle percussioni, James Enese al sassofono tenore, Tullio De Piscopo alle batterie e alle percussioni, Gio Amoruso alle tastiere e poi Fabio Forte al trombone, sicuramente una delle formazioni che passeranno poi alla storia della musica italiana e ovviamente anche a quella rappresentata dal Pino Daniele, che andiamo ad ascoltare subito con Yes I Know My Way.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: Seconda parte dell'almanacco musicale del 4 giugno. Nel 1993 Laura Pausini lancia Non c'è. Nel 2004 invece i Modà incidono Ti amo veramente, mentre Luca Di Risio, sempre nel 2004, il 4 giugno, pubblica Calma e sangue freddo. Nel 2013 Max Pezzali lancia la raccolta Max 20, mentre nel 2014 Subsonica pubblicano Lazzaro. Nel 2021 esce l'album del sottotono Originali e sempre nel 2021 debutta in radio Che sogno incredibile, un duetto di Emma con Loredana Bertè. Ma nel 2020 una canzone, il secondo singolo di Chip, dell'album Chip di Brunori Sas, è certificato disco d'oro, ovvero Per due come noi.

grazie a Maria Cristina Zoppa con il nostro collegamento quotidiano con il Disco Rai. Avevamo Pino Daniele e Bruno Arisas, grazie mille. E allora andiamo subito con un ricordo un po' Marcord, che dici? C'è anche Sara.

0: Quanto è bella questa canzone di Sara Amarcord. E allora sono le 7:44 di questo giovedì 4 giugno. Siamo a Mattina Tutta Italiana Estate su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ed è arrivato il momento degli oroscopi.
0: Eccovi qua, sono la vostra Paolo Fox. Io mi metto i panni, no, dell'astrologa.
1: Dici cosa accadrà per noi che siamo di tutti i segni.
0: Allora, devo dire che ho buone notizie per te e per tutti gli acquari all'ascolto, perché oggi vi dirò la classifica dei tre segni più, diciamo, fortunati, baciati dalle stelle di oggi. E allora, al terzo posto troviamo proprio il segno dell'acquario.
1: Al terzo, non al primo.
0: Vabbè, non si può, voglio dire, adesso non è che puoi pretendere chissà che cosa.
1: E qual è il primo e il secondo?
0: Prima ti dico l'acquario. Vuoi sapere come andrà l'amore?
1: Sì.
0: Allora, per l'amore, passione e romanticismo ad alti livelli. Si alza la temperatura,
1: wow.
0: Capito? Senza più pensieri negativi, Giulia. È il tuo momento.
1: È il mio momento. Quindi, bene, bello.
0: Invece, per quanto riguarda il lavoro, creatività, le stelle e colpi di genio che risolvono un problema. Quindi,
1: bene.
0: Oggi hai una creatività a mille. E per quanto riguarda la fortuna, riceverete una bella notizia o una sorpresa inaspettata.
1: Che bello.
0: Da parte mia sicuramente no, perché sai che io ti faccio solo dispetti.
1: Ma tu mi fai tante sorprese comunque.
0: Sì, ma non belle, quello è il problema.
1: E quindi che sorpresa?
0: È una sorpresa, non
1: è
0: te la posso svelare, scusami.
1: Giusto.
0: Mentre al secondo posto troviamo gli amici della Bilancia.
1: Ma io sono ascendente Bilancia.
0: E allora vedi, praticamente
1: vedi, è proprio il mio periodo, sentiamo.
0: Il podio è tuo oggi. Allora vai anche a giocare i numeri del lotto.
1: Ok.
0: Ci magari li andiamo a giocare insieme, così tu vinci e io mi porto a casa
1: e
0: i soldini.
1: E così poi andiamo a vivere. Cioè, fammi capire. Quindi, no, allora no, se vinco non lo dico. Mi raccomando, non dite mai se vincete il Superenalotto, perché cioè, qua è veramente successo di tutto.
0: È vero.
1: Di recente, sì, che una coppia di fidanzati ha regalato il gratta e vinci da 5 euro alla fidanzata, lei l'ha lasciato ed è scappata con i soldi.
0: Eh sì, certo, infatti non bisogna mai dire quando si va a giocare la schedina, è come se fosse un po' un rituale scaramantico, non ditelo, mi raccomando. Beh, al secondo posto abbiamo gli amici della Bilancia che in amore hanno un'intesa di coppia ritrovata e una grande armonia, mentre lavoro i favoriti, i contatti professionali e i nuovi progetti a lungo termine. Per la fortuna è un ottimo momento per osare e fare scelte coraggiose. E poi al primo posto di questa classifica, non l'ho fatto apposta, giuro, troviamo il segno dei gemelli. Tra l'altro ieri vedevo, Giulia, ho visto un video che mi ha fatto veramente ridere moltissimo. C'era una ragazza appunto del segno dei gemelli che diceva ma ci credo che il tempo è instabile, un giorno fa brutto, un giorno fa bello, non si capisce nulla. È perché stanno per compiere gli anni gemelli, perché questo è il nostro
1: per
0: mese.
1: Quello, ecco, vedi.
0: Noi siamo, cioè, per antonomasia siamo l'instabilità, quindi ci credo che anche il tempo ci segue un pochino. Comunque, cari gemellini, allora in amore, fascino magnetico e grandi occasioni per i single. Lavoro, idee brillanti e risposte positive in arrivo, mentre per la fortuna siete i protagonisti assoluti del giorno con una carica energetica al top, ragazzi. Quindi fateci sapere di che segno siete, scriveteci.
1: Scriveteci, mi raccomando, al 334-6045-640 che vi ascoltiamo.
0: Esatto, e adesso arriva anche Fulminacci, stupida sfortuna.

0: Eccoci qui, ed era anche stupida sfortuna, anche se noi però vi auguriamo tanta tanta fortuna per questo giovedì 4 giugno. Anzi, continuate a scriverci, perché siamo quasi addirittura d'arrivo del weekend, in questa settimana un po' corta. E infatti poi vi abbiamo anche chiesto se il rientro è stato in qualche modo traumatico o meno, perché insomma a metà settimana ancora eravamo quasi in vacanza in questo Ponte Lungo, poi siamo rientrati e ora siamo in quasi addirittura d'arrivo per questo weekend. Giulia nel frattempo sta selezionando le notizie più strane, più curiose che ci sono online. Dici, sono curiosa.
1: Stavo leggendo che in Svezia i medici possono prescrivere, ti rendi conto, natura e viaggi per migliorare il benessere. Cioè, nel senso,
0: ma guarda, ma io mi trasferisco in Svezia subito.
1: Andiamo.
0: Sto prenotando, andiamo. Un volo immediatamente.
1: Lasciamo stare queste zanzare in Islanda e andiamo direttamente in Svezia.
0: Esatto. Beh, devo dire che comunque è una buona idea, perché effettivamente viaggiare fa bene alla salute. Io non so tu, Giulia, ma io ad esempio quando viaggio mi sento realmente bene. Appena metto il mio piede in aereo mi sento già, insomma, sollevata. Sarà che sono per aria.
1: Sarà che sei per aria, esatto, sarà per quello.
0: Mamma mia, che battutona.
1: Che battutona. Quindi oggi non mi tormenti con i cibi più strani del mondo, i posti più strani del mondo.
0: Non lo so, sono molto combattuta in realtà, ma sai che abbiamo ancora 2 ore insieme, quindi potrei riservarti qualche sorpresa. Sai che noi gemellini siamo un po' imprevedibili, te l'ho già detto. Ed è quasi volata, tra l'altro, la prima ora insieme, sono quasi le 8. E fateci sapere se vi siete svegliati, perché insomma siete stati così mattinieri, ci state ascoltando in tantissimi, già stanno iniziando ad arrivare anche i primi messaggi e quindi tra poco vi leggiamo.
1: Ma soprattutto dobbiamo fare la canzone degli auguri.
0: Quale canzone degli auguri?
1: Per Angelina Jolie. Dobbiamo dedicare la canzone.
0: Ma gli cantiamo l'Happy Birthday?
1: Sì, dobbiamo scegliere una canzone appunto mentre sorseggia champagne il suo castello.
0: Va bene. Allora facciamo così. Adesso ne scelgo una apposta per Angelina Jolie, che tra l'altro è una nostra ascoltatrice fissa di Mattina Tutta Italiana Estate, ma nel frattempo arriva Elodie con Nero Bali.

0: Perché hai capito, tu vedi nero e io vedo Bali.
1: Siamo noi. Io vedo nero e tu invece mi parli delle Bali, mete da sogno.
0: Siamo noi.
1: Siamo proprio noi.
0: Ma oggi è la giornata mondiale di cosa?
1: Allora, come di consueto vi diciamo le giornate mondiali. Allora, partiamo da diciamo quella un po' più triste e poi ti dico le altre. Oggi 4 giugno si celebra la giornata internazionale dei bambini innocenti vittime di aggressioni, una ricorrenza ufficiale istituita dalle Nazioni Unite nel 19 agosto del 1982, ecco, con lo scopo ovviamente di riconoscere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul dolore sofferto dai minori in tutto il mondo che subiscono abusi fisici, mentali ed emotivi. E quindi l'impegno dell'ONU è proprio quello di riaffermare il dovere collettivo di proteggere i diritti dei più piccoli, specialmente nei contesti di conflitti armati, guerre e scenari di emergenza. E noi ci auguriamo che insomma i conflitti e le guerre finiscano presto, perché ci vuole più amore e più pace in questo mondo. Ma passiamo a delle, diciamo, notizie ecco un po' più allegre. Oggi è anche la giornata internazionale dei corgi. E Giulia,
0: che
1: io
0: belli,
1: so che
0: sono i miei cani preferiti, sono bellissimi. Erano i cani della regina, vengono dall'Inghilterra, hanno un carattere bellissimo, sono stupendi.
1: Tra l'altro sono molto intelligenti come razza, è vero?
0: Sì, tutti i cani comunque sono molto intelligenti, però loro sono proprio belli, simpatici e li salutiamo. Non so se qualche corgi anche ci sta ascoltando, ma non lo so.
1: Sicuramente sono, ma proprio loro sono i nostri ascoltatori fissi. E poi si festeggia anche la giornata nazionale dello sport. In Italia la prima domenica di giugno, comunque date vicine a seconda degli anni, e coincide spesso con gli eventi legati a questa celebrazione promossa dal CONI. E allora Giulia, queste erano le giornate mondiali che si festeggiano oggi giovedì 4 giugno, sono quasi le 8 e quindi arriva il mio momento preferito, lasciamelo fare, ti prego,
0: vai.
1: E anche a Varese sono le 7:59.
0: A Varese.
1: Eh beh sì, ho voluto fare un omaggio a tutti i miei amici di Varese, tra l'altro.
0: Che li salutiamo, diteci com'è il tempo a Varese, secondo me sarà più caldo a Varese che a Roma.
1: Fa schifo, posso confermartelo. Tra l'altro ci tengo a salutare la mia amica Elisa che ci sta ascoltando in questo momento, sicuramente è in viaggio, è nel traffico verso Paderno Dugnano, verso il posto di lavoro, quindi ciao Eli e ci vediamo questo weekend, che torno su per un weekend insomma al freddo. Anzi, ditemi che tempo fa, perché qua mi devo organizzare, mi sono abituata al caldo. E poi vorrei salutare anche da Robicchetto con Induno, provincia di Milano, Ricky, tra l'altro anche un collega nostro, speaker radiofonico, che scrive: ciao, vi sto seguendo, buona giornata per insomma a tutti, siete simpaticissime, grande Ross, grande Giulia, continuate così. Ciao Ricky, un bacio grande.
0: Ciao Ricky. E nulla, io metterei la canzone degli auguri, perché voglio fare gli auguri ad Angelina Jolie.
1: E allora i migliori auguri ad Angelina Jolie con tanti auguri di Raffaella Carrà.

0: E se ti lascia, lo sai che si fa.
1: Trovi un altro più bello.
0: Che problemi non ha.

0: ci siamo svegliate un po' canterine questa mattina, eh?
1: Questa mattina sì, e nulla. Stavo pensando all'intelligenza artificiale, perché se ci pensi, fino a pochi anni fa sembrava proprio qualcosa da film di fantascienza.
0: È vero.
1: Mentre oggi noi la usiamo per cercare informazioni, tradurre testi, organizzare viaggi, scrivere mail e perfino immaginare e creare la musica.
0: È vero, è verissimo.
1: La domanda che poi molti si pongono è: ci sta aiutando davvero o si rischia di sostituire troppe attività umane? E in questi giorni il dibattito si è acceso molto nel mondo della scuola, perché si pensa che da qui ai prossimi 10 anni non ci saranno più veri insegnanti, ma proprio un AI.
0: No.
1: E questa cosa, se ci pensi, fa impressione. Immaginati una scuola con dei bambini senza un insegnante fisico, ma con proprio un robot, o comunque proprio con l'intelligenza artificiale che ti insegna proprio tutte le materie. E quindi c'è chi vede appunto le AI come uno strumento capace di liberare tempo e aumentare la produttività, e chi invece teme che possa ridurre il valore delle competenze umane.
0: Certo, ma anche ridurre anche tanti posti di lavoro, perché non ce ne stiamo rendendo conto, ma l'intelligenza artificiale comunque va a togliere delle posizioni occupate da persone fisiche, diciamo, e che vengono appunto sostituite poi da dei software.
1: Sì, e pensiamo, se ci pensi, anche alla musica.
0: Sì.
1: Oggi esistono programmi che possono comporre una melodia in pochi secondi,
0: sì, sì,
1: imitare una voce, creare anche una base musicale, ma una canzone può essere davvero emozionante senza l'esperienza, la sensibilità e la storia personale di un artista? È una domanda aperta che riguarda non solo i musicisti, ma tutti noi. E forse il punto non è scegliere tra uomo e tecnologia, ma capire come farli convivere.
0: Esatto. Io credo che l'equilibrio giusto sia non farsi, sopraffare dall'intelligenza artificiale, ma di utilizzarla come uno strumento. E stavo sentendo un po' di tempo fa un'intervista che ha fatto Gabri Ponte, dove parlava appunto dell'intelligenza artificiale unita alla proprio creazione di brani, e lui diceva senza problemi che utilizza l'intelligenza artificiale tranquillamente per comporre alcuni dei suoi brani, però con il limite appunto del controllo umano, nel senso che comunque non lascia fare tutto all'intelligenza artificiale, all'AI, ma gli dà le dritte, un po' come se fosse una sorta di strumento musicale. E ti dico, così posso anche accettarlo, ma nel momento in cui ci impigriamo e il nostro cervello lo mettiamo, diciamo, sul tavolino e facciamo fare tutto all'intelligenza artificiale, allora lì no, ti dico, non mi piace come cosa, anzi.
1: Sai cosa? Che ogni grande innovazione della storia ha cambiato proprio il modo di lavorare, di vivere. È successo con l'elettricità, con internet, con gli smartphone. Adesso stiamo vivendo una nuova trasformazione e probabilmente tra qualche anno guarderemo questo periodo come un momento di svolta. Per questo vogliamo sentire il parere di voi ascoltatori. Usate già l'intelligenza artificiale nella vostra vita quotidiana? Vi incuriosisce, vi aiuta, vi preoccupa? E soprattutto, qual è la cosa che secondo voi potrebbe rimanere sempre e soltanto umana? Fatecelo sapere, scriveteci al 334 60 45 640.
0: E arriva anche Lucio Battisti con Amarsi un po'.

0: Ed era l'inconfondibile voce di Lucio Battisti alle 8:11. Siamo nella seconda ora di questa mattina tutta italiana estate. Tornando al discorso di prima che stavamo facendo insieme a Giulia dell'intelligenza artificiale, ecco, io credo che uno dei sentimenti, proprio come l'amore, non possa mai essere replicato o comunque diciamo fatto con l'intelligenza artificiale. Quindi le emozioni e i sentimenti resteranno per sempre umani e saranno probabilmente l'unica cosa che non potrà essere, ecco, controllata da una tecnologia. E tra l'altro c'è anche un podcast molto interessante sull'intelligenza artificiale su Rai Play Sound, insieme a tantissimi altri podcast, e uno ad esempio parla dell'ADHD, ADHD avanti veloce. L'ADHD sembra essere il disturbo del momento, ma fra diagnosi cotte mangiate da fare online e tutorial sui social che spiegano tutto in 90 secondi, c'è ancora tanta troppa confusione. Ma quindi che cos'è l'ADHD? Esiste? E soprattutto cosa comporta e come si affronta? Dopo aver capito cos'è l'ADHD, bisogna capire come non distruggere tutto quello che ci sta intorno. La seconda serie sposta il focus dall'individuo agli altri, quindi i figli, i partner, i colleghi, quelli che subiscono il caos senza colpa. Ecco, questa è una tematica sicuramente molto calda dell'ultimo periodo e viene affrontata in un interessante podcast su Rai Play Sound insieme a Voice Art. Giulia, ce ne vuoi parlare tu?
1: Sì, no, ci sono tantissimi podcast nella nostra sezione e molto interessanti, soprattutto La Terra del Telescopica, una spedizione dall'altra parte del pianeta, in uno degli ultimi luoghi al riparo dall'inquinamento luminoso, dove di notte lo sguardo riesce ancora a spingersi fino ai confini dell'universo. E con il giornalista di Rai News 24 Andrea Bettini andiamo nel remoto deserto di Atacama in Cile per visitare alcuni dei più importanti osservatori astronomici del mondo e il cantiere dove sta sorgendo ELT, il telescopio più grande di sempre con i suoi 39 metri di diametro. Un viaggio quindi di 4 puntate per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
0: Ecco, e questo e tantissimi altri podcast li potete trovare tutti disponibili su Rai Play Sound, insieme anche alle nostre dirette. Infatti vi invitiamo a scaricare l'app Rai Play Sound, dove poter appunto ascoltare tutti i canali tematici, le dirette e i podcast. E allora Giulia, tu come sei messa con le telefonate, le chiamate?
1: Malissimo.
0: Ecco, anche io. E allora ho una notizia per te, perché quasi il 70% dei giovani tra i 18 e i 34 anni non risponde mai al telefono.

0: tra i 18 e i 34 anni evita di rispondere alle telefonate e il 70% ammette di trovare le chiamate proprio stressanti o associate a delle brutte notizie. E c'è proprio un fenomeno in Giappone che ha persino un nome, si chiama Muon Sedai, ovvero generazione silenziosa. I giovani preferiscono messaggi e vocali alle chiamate dirette. Quale sarebbe il motivo? Le nuove generazioni sono abituate a comunicazioni un po' più indirette e asincrone. Quindi un messaggio permette di pensare, prendersi il proprio tempo, rispondere senza la pressione dell'immediatezza. La telefonata invece richiede, insomma, una reazione in tempo reale e per molti questo oggi significa proprio un fattore di ansia. E voi fateci sapere che cosa siete, se siete un team da mandami un vocale oppure chiamami pure. Tu cosa sei, Giulia?
1: No, io sono il team mandami un vocale, perché alla fine poi il telefono è una chiamata, è una cosa troppo impegnativa. Io infatti a volte quando mi squilla il telefono e non risponde scrivo sotto dei messaggi, perché proprio non,
0: io
1: cioè, non mi va
0: ignoro.
1: Proprio di parlare al telefono.
0: Anch'io, io sono una di quelle persone, ecco, adesso tutti gli amici, le persone che mi conoscono, che mi stanno ascoltando, allora sappiate che io ignoro, ma proprio volontariamente, le telefonate. Cioè non è che quando poi vi dico no, non avevo visto la telefonata, scusa, non è vero, sto mentendo proprio spudoratamente, ragazzi, scusate, lo ammetto qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana, perché lo sai che cosa c'è? Che quando mi arriva una telefonata, per me è proprio finita la pace.

0: E c'era anche Marrakesh, finita la pace in questa mattina tutta italiana estate, finita la pace perché parlavamo giustamente di telefonate, che quando arriva una telefonata, aiuto!
1: E a proposito di è finita la pace, li vuoi sapere i fatti spaventosi sul corpo umano che nessuno ti ha mai raccontato?
0: Scusami, ma ci siamo invertite le parti, non ho capito.
1: Eh sì, ci ho preso gusto le cose del macabro.
0: Ti piace l'orrido?
1: Ci ho preso gusto. No, però è molto interessante perché ti capita mai che quando, per esempio, dormi e ti viene un crampo?
0: Sai che

0: Mi è capitato, è vero, poche volte fortunatamente, però un paio di volte mi è capitato ed è stato orribile. Come
1: Perché se
0: mai?
1: mentre dormi ti viene un crampo, il cervello ti provoca incubi per farti svegliare e ripristinare la circolazione sanguigna.
0: Oh mio Dio, ma veramente?
1: Mentre ti è mai capitata la nausea mentre viaggi?
0: Sì, come no?
1: Sai perché viene?
0: No?
1: Perché se sei fermo, mentre i tuoi occhi percepiscono movimento, il cervello pensa che tu sia
0: Ok.
1: stato c'è una bella. No, io sono sconvolta perché
0: Sì, no, ma ti
1: io ho
0: vedo.
1: sempre pensato che era appunto per le strade, per le
0: Sì,
1: curve,
0: e
1: quando
0: perché cos'è
1: guardavo il
0: invece?
1: telefono. E invece è perché il cervello pensa che tu sia stato avvelenato
0: Ma
1: e
0: seriamente?
1: vuole farti avvelenare e si vuole farti, scusami, vomitare per proteggerti.
0: Ma veramente? Cioè,
1: Sì.
0: percepisce il
1: Però è
0: movimento come un
1: incredibile, perché
0: veleno.
1: sono cose super interessanti perché non le avevo mai, non ci avevo mai riflettuto.
0: Benvenuti
1: A
0: a un'edizione di Super
1: me capita
0: Quark.
1: spesso che io a volte quando sono in macchina ci sono delle curve, guardo il telefono e mi viene da vomitare. Quindi grazie cervello che pensi che sono stata avvelenata e vuoi farmi vomitare. Poi gli scatti che provi durante il sonno avvengono perché per un breve istante il cuore smette di pompare sangue.
0: Ecco, quelle mi succedono.
1: Vero?
0: Sì.
1: Anche a me. E lo Cioè, lo spasmo serve per riattivarlo.
0: Ma veramente, come una sorta di
1: A me a volte,
0: defibrillatore
1: infatti, mi prende
0: istantaneo.
1: proprio un colpo, quindi ti capita anche
0: Sì,
1: a te che.
0: come no? Certo, io ogni tanto, soprattutto, allora mi capita quando sono molto stanca, che mi addormento, vado in una sorta di sonno profondo, ma non so, quel dormiveglio è un po'
1: Un
0: strano,
1: po'
0: cioè che
1: strano, sì.
0: ecco, e mi viene appunto uno scatto e non sapevo che fosse per questo motivo.
1: E invece quando la pressione sanguigna cala, il cervello ti fa svenire per farti sdraiare. Questo permette al sangue di arrivare più velocemente al cervello. Ma ti rendi conto?
0: Il nostro corpo comunque è
1: Cioè, il
0: meravigliosamente
1: cervello ti fa
0: intelligente.
1: appositamente proprio svenire per farti sdraiare. Cioè, veramente non pensavo che il
0: Oh
1: mio
0: mio
1: cervello
0: Dio,
1: fosse così
0: mi viene da
1: intelligente. E non è
0: svenire.
1: finita, perché la voce non esiste come organo, è un fenomeno, esiste
0: No.
1: solo mentre viene prodotta. Questa cosa è un
0: Questo
1: po'.
0: è un po' del
1: Questo
0: filosofico, posso
1: è un po'
0: dirtelo?
1: inquietante,
0: Sì,
1: direi.
0: abbastanza.
1: E quando sei triste, sorridere volontariamente può ingannare il cervello, che interpreta il sorriso come felicità e riduce la sensazione di
0: Ecco,
1: tristezza.
0: questo lo sapevo, infatti ogni tanto bisognerebbe, anche se non ne avete voglia, trovate un modo per sorridere perché il vostro cervello percepisce quel sorriso appunto come insomma una sensazione di felicità, di serenità e vi invia proprio energia positiva, ormoni positivi, quindi la dopamina in tutto il corpo e insomma state meglio.
1: E poi il prurito è una forma leggera di dolore. Ecco perché quando una ferita guarisce, invece di fare male, prude.
0: Ma
1: Ti capita anche
0: davvero?
1: questo?
0: Questo anche?
1: Anche a me. E il tuo pugno chiuso ha circa le stesse dimensioni del tuo cuore.
0: Ecco, io adesso in questo momento sto chiudendo il pugno, sicuramente anche tutti i nostri amici all'ascolto lo stanno facendo. Ma dai! Ecco.
1: E quando soffi con la bocca il fiato esce freddo, quando invece respiri forte esce caldo.
0: Ok,
1: Vabbè, questa
0: vabbè,
1: non è
0: sì.
1: interessante, cioè nel senso, ok.
0: Sto vedendo una foto, ma l'hai skippata?
1: L'ho skippata. Eh sì, questo è il
0: Vabbè,
1: soffio.
0: che c'è una persona che si tiene la pancia.
1: Senti questo, trattenere troppo a lungo la pipì può dare una sensazione di piacere, ma è pericoloso perché aumenta il rischio di infezioni. Come
0: Oddio,
1: piacere.
0: non abbiamo capito. No, a me è capitato di doverla trattenere quest'estate ad Atene. Tra
1: Ah, te lo
0: l'altro,
1: ricordi
0: sì,
1: proprio?
0: ero.
1: Vuoi proprio raccontarlo proprio in
0: Sì,
1: diretta? Dai, sentiamo.
0: ho voglia di raccontare questa cosa. Ero con mio papà al Pantheon, tra l'altro ciao papà che ci sta ascoltando, lui è fedelissimo, tutte le mattine si collega.
1: Ciao.
0: E papà, adesso prenotiamo una vacanza,
1: Che
0: te lo dico
1: carini.
0: così in diretta. A noi piace fare dei viaggetti e siamo andati per il suo compleanno ad Atene e tu immaginati file chilometriche, quei bagni chimici, insomma, mi sono tenuta la pipì tutto il
1: E che ti è
0: tempo, ma per
1: successo?
0: ore e ore e ore. Nel momento in cui, ma tipo che l'ho tenuta per 3-4 ore, cosa mai successa anche
1: Ah,
0: perché
1: ma a
0: io
1: me capita
0: comunque.
1: sempre.
0: Ma sai che io sono stata male? Ho avuto proprio degli svenimenti, non,
1: Gli
0: ma
1: svenimenti.
0: te lo giuro, ma sono stata veramente male e
1: E
0: infatti da
1: forse
0: lì
1: il
0: ho
1: tuo
0: capito.
1: cervello ti vuole far sedere?
0: Probabilmente sì, cioè, hai bisogno di relax, hai camminato troppo, quindi ragazzi non fatelo, insomma non trattenete, ecco, i vostri bisogni.
1: E se stai per starnutire ma non vuoi,
0: sì,
1: di ad alta voce la parola cavolo, il cervello si distrae e lo starnuto passa.
0: Ma veramente?
1: Io sconvolta.
0: Devo provare.
1: L'ossigeno poi? Invece è ciò che ti mantiene vivi, ma allo stesso tempo è anche ciò che lentamente ci consuma e ci porta alla morte.
0: Ah,
1: ta ta ta, hai messo proprio la musichetta.
0: Sì, sì, ho messo una base dedicata.
1: Niente, sono molto inquietata, però.
0: E vabbè, insomma, dopo tutte queste bellissime informazioni, allora io direi che ti scelgo una canzone ad hoc. Arriva il duo Marco Masini Fedez con Male Necessario.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Penso che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Eccoci qua, Fedez, Marco Masini con Male Necessario. E allora, come sta andando questa mattinata per voi che ci state ascoltando su Mattina Tutta Italiana Estate, collegati sempre su Rai Radio Tutta Italiana? Fatecelo sapere al numero WhatsApp con messaggi di testo o vocali al 334-604-5640. Così vi leggiamo per tutta la mattina e ci teniamo compagnia fino alle 10. Giulia, allora ho una buona notizia per, insomma, per me, per te, ma anche per tutte le persone che andranno a Genova o che magari sono proprio di questa città.
2: Ah.
1: Lo sapevi che Genova è la prima città in Italia a fare una scelta storica? Addio a cemento e asfalto, perché ci sarà più spazio ad alberi proprio per contrastare il caldo. Mi sembra un'ottima notizia. La città ligure ha deciso di inserire nel piano urbanistico comunale proprio il depaving, cioè la depavimentazione e la rinaturalizzazione del suolo, una pratica che prevede la rimozione di asfalto e di cemento per fare spazio proprio agli alberi, ai parchi e alle aree verdi. E per la sindaca Silvia Salis proprio si tratta di una scelta storica e di una vera svolta urbana. Il primo intervento partirà da Cornigliano, dove il piazzale davanti proprio a Villa Bombrini verrà trasformato in un grande parco urbano di oltre 13 ettari. L'amministrazione ha annunciato poi anche degli incentivi per chi ovviamente contribuirà alla depavimentazione degli spazi cittadini. Ed è un progetto che punta a contrastare, diciamo, il caldo urbano, le isole di calore e anche il consumo di suolo. Beh, io credo che sia un'invenzione geniale il fatto di, insomma, riportare un po' di aree verdi nelle nostre città, sia proprio per il caldo ma anche proprio per un fattore anche di relax, perché insomma stare in mezzo alla natura di certo aiuta a contrastare anche i fattori come lo stress. Giulia, a te piace come idea?
2: Onestamente?
1: No.
2: No.
1: Perché? Perché? Ma tu pensa che bello le camminate in mezzo alla natura.
2: No, sto scherzando. No. Secondo me quando vedi la natura e sei a contatto con la natura ti mette proprio di buon umore. Quindi,
1: sì.
2: E poi soprattutto penso che faccia molto bene proprio anche a noi per la respirazione, perché ovviamente le piante danno molto ossigeno, quindi l'asfalto è una cosa orrenda. Però mi ero un po' distratta.
1: Ma ti ho visto, ma perché? No,
2: perché?
1: Eri concentrata.
2: Perché?
1: Cosa ci hai trovato?
2: Sono rimasta sconvolta da una studentessa giapponese che ha creato il primo reggiseno antitradimento che si sblocca solo con l'impronta digitale della persona amata.
1: No.
2: Una tecnologia simile agli smartphone, ma questa volta portata sul reggiseno. La sua idea che non ci fossero più tradimenti.
1: No, ma
2: e
1: veramente.
2: Pensa che è il primo reggiseno antitradimento con un sensore che rivela proprio il tocco del partner registrato, ed è l'unica maniera per aprirlo.
1: Quindi non ho capito, ma nemmeno lei se lo può, cioè a fine serata torni a casa,
2: no,
1: ti vuoi cambiare,
2: lo può togliere solo lui.
1: Cioè, no, è tipo un ritorno alla cintura di castità del Medioevo.
2: Lo può togliere solo lui. e la cosa...
1: Beh, è la prima cosa che noi donne amiamo toglierci quando torniamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro, comunque fuori, almeno non so tu, a me dà fastidio. E proprio la prima cosa che io vorrei togliermi per poi mettermi, insomma, comoda. Ecco.
2: Io odio dormire con il reggiseno, però ultimamente sto dormendo con il reggiseno.
1: Ma credo che non faccia neanche tantissimo bene, sai?
2: No, invece
1: in
2: lo sto usando proprio,
1: sì,
2: perché il medico mi ha detto di dormire con il reggiseno.
1: Ah, ok. Vabbè, io non ne ho bisogno perché non sono, insomma, dotata di...
2: Perché facevo questo errore e quindi
1: certo,
2: sto facendo i trattamenti, mi hanno detto
1: dormi
2: con il reggiseno tutte le notti perché è importante, quindi cerco di dormire con questo reggiseno, di metterlo più possibile, ma sono scomoda anche io. Però dormo senza mutande.
1: Allora, questa era un'informazione assolutamente necessaria per i nostri ascoltatori che ora sanno che Giulia dorme senza la biancheria intima.
2: Perché a parte gli scherzi, sono persone che per esempio dormono anche con i calzini e io non so come fanno. Sono persone che d'inverno
1: dormono
2: con i calzini. Per me è una cosa scomodissima come le mutande. No?
1: No, beh, allora, oddio, no. Io
2: penso che nel letto uno deve essere libero.
1: Assolutamente, come nella vita. Io sono team mutande.
2: Ah, tu dormi con le mutande. Sì, calzini?
1: Sì. Calzini dipende, nel senso che in inverno, allora, se ho freddo li metto. Anche se poi li tolgo durante il, diciamo, la notte. Perché mi viene... No, quello no. Assolutamente. Libera. E allora, libera come l'amore, amore è di Elisa.

0: Ma che bello questo brano di Elisa, Amore è. Oggi ci sentiamo particolarmente romantiche, ragazzi. Mattina tutta italiana estate su Rai Radio tutta italiana. Qui continuiamo a cercare le notizie più curiose del momento e ci spostiamo anche a Malta. Giulia, tu sei stata a Malta?
1: Sono stata e è molto bella.
0: Ma hai fatto la Malta della movida o la Malta più tranquilla?
1: Non ho fatto niente.
0: Nulla.
1: Lavoravo.
0: Ma come?
1: Avrei tanto voluto fare aperitivi.
0: Eccola.
1: Cene,
0: eccola.
1: Diretto al porto, invece nulla. Lavoravo, ma ci tornerò.
0: Dai, dai, ci torneremo magari insieme. Ormai abbiamo una serie di viaggi da fare io e Giulia,
1: sì, sì,
0: in giro per il mondo. Io ci sono stata l'estate scorsa con le mie amiche e noi abbiamo decisamente fatto il tour, diciamo, più tranquillo di Malta. Quindi no movida, no discoteche, però ce la siamo girata parecchio e abbiamo scoperto delle spiagge che sono meravigliose. Ma Malta non soltanto, diciamo, è questo, sarà anche il primo paese ad offrire gratuitamente ChatGPT Plus ai suoi cittadini.
1: Io vado subito.
0: Perché tu la usi tanto, ChatGPT?
1: Io la uso ogni secondo.
0: Per qualsiasi cosa?
1: Per qualsiasi cosa.
0: Ti fa anche il caffè?
1: È l'unica cosa di cui mi fido realmente.
0: Ecco. È il migliore amico, consulente, psicologo.
1: Io sono proprio team ChatGPT, proprio non ne voglio sapere.
0: Ecco, tu pensa che a Malta, appunto, tutti i cittadini e residenti potranno ottenere un anno gratuito di ChatGPT Plus grazie ad un accordo proprio con OpenAI. Quindi per accedere al bonus sarà necessario completare un corso online gratuito sull'intelligenza artificiale chiamato AI for All, sviluppato dall'Università di Malta, e il programma punta proprio ad insegnare le basi dell'AI anche a chi non ha competenze informatiche, quindi come funzionano questi strumenti, quali sono i loro limiti e come usarli nella vita quotidiana, nello studio e nel lavoro. Secondo il governo maltese l'obiettivo è proprio quello di rendere l'intelligenza artificiale accessibile a tutta la popolazione e promuovere una vera alfabetizzazione digitale su scala nazionale. E si tratta proprio di uno dei primi progetti al mondo di questo tipo, potrebbe aprire ovviamente la strada ad iniziative simili anche in altri paesi. Beh, Giulia, io credo che comunque così sia una bella iniziativa, il fatto...
1: Sì, molto bella, però devo anche dire una cosa che è molto preoccupante.
0: Sì.
1: Perché per esempio sono stata 2 giorni fa, come sapete ormai tutti voi, senza telefono per 24 ore, che il telefono era rotto. E io non avendo ChatGPT, per me, io mi sentivo persa, perché secondo me purtroppo ti tendi a ragionare di meno, e quindi
0: sì,
1: questo è proprio,
0: questo è vero,
1: brutto anche per le nuove generazioni, perché comunque ChatGPT ti aiuta in tutto, quindi però tu non ragioni più con la tua testa, ma fai fare tutto, si impigrisce proprio il cervello.
0: Sì, è vero, no, ci sta, hai usato la parola esatta, ci sta realmente impigrendo.
1: Io
0: e
1: già
0: anche...
1: sono pigra di mio, quindi figurati adesso.
0: È un disastro, una tragedia.
1: Una tragedia. Comunque.
0: Dimmi, rallegrami.
1: State scrivendo tutti dei messaggi su le relazioni di coppia.
0: Ai ai ai, eccoci
1: ai,
0: qua.
1: Tu devi sapere che il livello più alto di intimità in una coppia si raggiunge, mettiamo una base, quando iniziate a fare pipì con la porta aperta.
0: Ok.
1: È un gesto che rappresenta più profondamente la confidenza di una relazione.
0: Quindi sancisce il momento in cui si entra ufficialmente in quella fase della coppia dove si ha più confidenza, ma non solo pipì, io credo che poi lo step successivo siano anche i bisogni solidi.
1: Spero proprio di no.
0: Però secondo me in quel momento proprio, cioè hai trovato l'amore della tua vita.
1: Quindi voi siete team... Ah, ma c'è gente che si lava i denti insieme.
0: No, vabbè, ma quello sì, quello credo che insomma non crei particolare timidezza, ecco. Però magari su, ecco, andare in bagno, queste cose qua, magari ancora, soprattutto in una fase iniziale della relazione, ci può essere ancora un po' di...
1: Dice meno confidenza.
0: Sì. Quindi fateci sapere qual è stato il momento in cui avete...
1: È una cosa carina fare la pipì insieme, no?
0: Uno parla, l'altro fa pipì, ci si racconta...
1: L'altro si lava i denti.
0: Sì.
1: Bello.
0: si condivide il bagno, beh, soprattutto tra l'altro quando magari hai veramente in casa un solo bagno, sei poco costretto. Tempo e quindi sei per forza di cose costretto.
1: Quindi vorresti dire che non è romanticismo, è semplicemente sopravvivenza, ci sono pochi spazi, esatto, per il bagno.
0: Io personalmente amo avere un bagno tutto mio. Poi io vivrei in bagno, cioè chi mi conosce lo sa, anche quando mi chiamano insomma al telefono mi sentono una sorta di eco, mi dicono: ma sei in bagno? Sì, ebbene sì, è arrivato anche dalla da, insomma abbiamo avuto un po' di movimento, esatto, un ospite speciale. E allora io direi di mandare un brano. Loro sono i The Colors con il loro ultimo singolo Rolling Stones.

0: Ti piace?
1: Assolutamente sì. Io voglio trasferirmi in Giappone soltanto per andare a dormire.
2: Esatto, infatti in Giappone è proprio completamente normale fare un pisolino. La pratica di fare un pisolino al lavoro si chiama inemuri, che si traduce con essere presenti mentre si dorme.
3: Bello.
2: Mamma, ci piace, tutt'altro che visto come un segno di pigrizia, è socialmente accettato e spesso considerato come la prova della profonda dedizione di un lavoratore e del suo esaurimento fisico dovuto a turni di lavoro lunghi ed estenuanti. La regola culturale degli inemuri, richiede che i dipendenti mantengano una postura composta e che sembri che si stiano solo avendo un temporaneo colpo di sonno, piuttosto che battere completamente la fiacca, assicurando così di poter rientrare nella conversazione dell'ufficio in qualsiasi momento. Un po' come fai tu, Giulia, mentre siamo qui a chiacchierare, che fingi dei
1: Esatto, che faccio
2: pisolini.
1: dei pisolini molto lunghi.
2: Però io non mi accorgo di nulla, sei molto brava, effettivamente. Adesso capisco perché ogni tanto hai gli occhiali da sole.
1: Oggi non l'ho messi, ti rendi
2: Infatti,
1: conto? Per questo sono così rimbambita.
2: infatti oggi fai un po' fatica, esatto, a nascondere questa cosa. E questa accettazione culturale deriva dall'intesa etica del lavoro giapponese, in cui dormire pochissimo la notte viene spesso esibito come un vanto o una medaglia al valore, concedendosi un rapido il power nap, è vero, io ad esempio non lo faccio, però c'è chi lo fa e dice che funziona molto bene. È un power nap di 20 minuti alla scrivania durante le riunioni o persino sui mezzi pubblici. E i lavoratori vengono visti come persone che ricaricano le batterie in modo efficiente per rimanere produttive poi per il resto della giornata. E per supportare tutto ciò, molte aziende proprio progressiste in tutto il paese hanno persino installato, tu pensa, i Nap Pods, che sono delle capsule per il sonno dedicate proprio dette stanze del silenzio per incoraggiare questa pratica. Io voglio trasferirmi in Giappone. Perché questa pratica mi piace
1: Io voglio andare
2: parecchio.
1: subito, però comunque guarda, anche Bali non è che mi dispiace molto, eh.
2: No, nemmeno a me. Poi ieri mi hai elencato una serie di mete da sogno. Io non ti nego che ieri sera mi sono messa a guardare un po' di, insomma, destinazioni perché ce ne sono davvero in tutto il mondo. Anzi, quest'estate fateci sapere dove andrete in ferie, in vacanza, se avete già programmato qualcosa, se siete in quella fase un po' organizzativa, decisionale. Scrivetecelo al 334-604-5640, messaggio di testo o messaggio vocale, così vi ascoltiamo in questa poco più di un'ora insieme su Rai Radio Tutta Italiana. Questa è Mattina Tutta Italiana Estate e noi ci sentiamo Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana, mattina tutta italiana estate, mancano 9 minuti alle 9. Giulia, che cosa stai leggendo?
1: Devi sapere che Elon Musk sta facendo parlare di sé di nuovo e stavolta proprio nel mondo della musica.
0: Ok.
1: Perché secondo quanto riportato avrebbe offerto a Bad Bunny la cifra di 67 milioni di dollari solo per cambiare il suo nome d'arte in Good Bunny.
0: Ma veramente?
1: Bad Bunny non ha ancora commentato la proposta, ma i fan stanno già reagendo e alcuni lo trovano divertente, altri pensano che sia semplicemente il solito Elon Musk. Allora la mia domanda è: Elon, che purtroppo non ci starai sentendo,
0: invece ci ascolta sempre,
1: ma che te ne frega? Ma perché devi buttare 67 milioni per far cambiare a quel poveretto il nome da Good a
0: però,
1: Bad?
0: Però scusami, però io per 67 milioni cioè cambierei il mio nome.
1: Ma io
0: tu no,
1: ma stai scherzando?
0: Ma chiamami come vuoi,
1: ma io
0: guarda.
1: Anche per 67 euro, ma che me ne importa, cioè.
0: E voi cambiereste mai il vostro nome, il vostro il cognome magari è un po' più impegnativo, però il vostro nome di battesimo per una cifra del genere lo cambiereste mai? Perché è curiosa come cosa, ma la dice la motivazione Elon, no?
1: No, tanto per fare una cosa
0: così
1: divertente, perché gli dà fastidio che si chiama Bad, che in inglese vuol dire cattivo, e lo vuole far chiamare Good Bunny.
0: Così,
1: quindi
0: perché ha 67 milioni di euro da buttare, io dico io, invece che investirli magari in una causa nobile, ma per quale motivo?
1: Elon Musk, mi chiamo Giulia, non è che ti viene in mente, non lo so, che ti dà fastidio il mio nome, vuoi chiamarmi
0: non lo so.
1: Francesca,
0: ma ti diamo
1: 67 milioni, perché io lo faccio, non ci sono problemi. No?
0: Ma anche per meno, ti diamo il nostro IBAN, Elon.
1: Non sono così attaccata al mio nome.
0: Si vede che non gli piace, cattivo coniglio, preferisce buon bravo coniglio. Ciao, sei proprio un bravo coniglio. È così, è così.
1: Rifacciamoci gli occhi con questa notizia che io dico sempre, chissà perché, che dovete sapere che secondo i dati dell'American Academy di Ophthalmology, il verde viene tradizionalmente classificato come il colore di occhi più raro tra quelli standard negli esseri umani, e le statistiche demografiche globali indicano che circa il 2% della popolazione mondiale possiede naturalmente iridi verdi. Quindi la distribuzione geografica di questa caratteristica è molto disomogenea, con la concentrazione più elevata nell'Europa settentrionale, occidentale e centrale, e le ricerche genetiche dimostrano che la pigmentazione oculare di questo tratto ha almeno 16 geni diversi e non un singolo gene dominante.
0: Ah, ok.
1: E solo il 2% della popolazione ha gli occhi verdi.
0: Tu di che colore ce li hai, Giulia?
1: Io ce l'ho grigi. No, scherzano, verdi.
0: E beh, quindi fai parte di una percentuale molto rara della popolazione.
1: Quindi che colore ce li hai?
0: E io sono, i miei sono scurissimi, non ti puoi sbagliare.
1: Ma
0: sono...
1: scusa, ma perché noi siamo qua uno di fronte all'altro? Ci stiamo chiedendo di che
0: così,
1: colore ce l'hai.
0: Perché non avevo nient'altro di meglio da fare se non disturbarti.
1: Di che colore hai i capelli? Ah, perché tu sei miope, giusto?
0: Esatto. Ma infatti, ma scusa, come ti chiami? Ugo?
1: Io Francesca.
0: Sei Ugo?
1: Perché
0: Francesca
1: mi ha offerto appena 70 milioni di euro per cambiare il nome.
0: Ah, è certo, sì, perché appunto dicevamo Elon ci ascolta tutte le mattine, quindi ha accolto al volo la tua proposta. Sigla.
1: Niente, basta. Ciao proprio.
0: Bene, e allora andiamo con una canzone. Arriva anche lui, Umberto Tozzi, con Immensamente.

0: Mantra di Nicolò Filippucci. Ah, che bella questa canzone, molto ritmata. E tra l'altro siamo anche curiosi di sapere quali sono i vostri tormentoni, visto che siamo ufficialmente in estate, lo abbiamo già detto, ufficialmente il solstizio d'estate sarà il 21 giugno, ma diciamo che già dal primo giugno siamo nell'estate astronomica. Di questa mattina tutta italiana estate, sono le 9:01, noi ci teniamo compagnia ancora per un'ora. E quindi scriveteci oppure mandateci dei messaggi vocali al 334-604-5640. La mattina è ufficialmente iniziata, sicuramente con un buon caffè vi siete svegliati tutti ormai. Ma a proposito, io vorrei parlare in realtà di cibo con Giulia, perché sì, io personalmente, beh, è un argomento che mi piace parecchio, lo sai. Il 40% delle persone percepisce le patatine che ruba da un altro piatto come più buone, e non lo diciamo noi di Mattina Tutta Italiana Estate, ma lo dice la psicologia. Giulia, sai perché?
1: Perché?
0: Perché allora c'è proprio uno studio pubblicato sulla rivista Food Quality and Preference che ha scoperto che le patatine rubate vengono percepite fino al 40% più gustose rispetto a quelle prese dal proprio piatto. I ricercatori hanno fatto mangiare le stesse identiche patatine a 120 persone, cambiando solo un dettaglio, il modo in cui venivano ottenute. E il risultato? Quelle prese dal piatto di qualcun altro, soprattutto di nascosto, quindi c'è anche l'aggravante, ragazzi, venivano giudicate più buone, croccanti e soddisfacenti. Secondo gli studiosi c'entrano il desiderio, la condivisione, perfino quella, non so, piccola adrenalina del non dovrei farlo ma lo faccio lo stesso. Per questo le patatine degli altri sembrano, insomma, sempre migliori delle tue. E da oggi io, a questo punto, Giulia, ti ruberò la colazione. Prima
2: non ci provare, non ci provare,
0: invece
2: non
0: ci provare. E invece sì, Giulia, ti ruberò tutto, perché prima si sta mangiando un cornetto alla crema, mi ha fatto venire una fame.
2: Tu l'hai mangiata la crema, io l'ho mangiata al cioccolato.
0: Ah, il tuo era al cioccolato?
2: Andiamo bene qua.
0: Ma te l'ho detto che sono miope e tu non mi credi, infatti da oggi ti chiamerò Ugo.
2: Ugo, perché?
0: Posso chiamarti Ugo, così, è il primo nome che mi è venuto in mente. E niente, ci siamo svegliate un po' simpatiche, vai, mettiamo una base perché ci piace così. E allora io adesso vi faccio sentire un brano nuovo di Gaia che a me piace molto, con queste sonorità un po' brasiliane. Ecco, questo credo che possa essere tranquillamente uno proprio dei tormentoni di quest'estate 2026. E allora ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Ma che bel ritmo quello di Gaia con Bossa Nostra. Ti è piaciuta, Giulia?
1: Beh, a te fa impazzire questa canzone.
0: Sì, sì, a me molto, piace.
1: Mi sembra molto di stare a Formentera, indovina con cosa?
0: Con che cosa?
1: Con un cocktail.
0: Ma no, con l'acqua, si beve acqua, ragazzi.
1: Comunque, scherzo. Tu quando guidi piano o veloce?
0: Ma dipende.
1: Perché uno studio dimostra che guidare piano potrebbe essere in realtà più pericoloso che superare i limiti di velocità.
0: Ah, il problema è che se superi i limiti di velocità, oltre che essere pericoloso, arrivano pure le
1: arrivano
0: multe.
1: Arrivano le multe.
0: I velox,
1: sì, che
0: ragazzi.
1: È molto complicato, quindi se state guidando, vi mettiamo una canzoncina bellissima che si chiama Life is Wet.
0: Fabi Silvestri e Gazzè.

0: Life is sweet, Fabi Silvestri e Gazze. Wow, che sound qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:12. Giulia, ti porto un po' a spasso per l'Europa e l'Italia, ti va?
1: Fammi sognare.
0: A piedi però,
1: Vabbè, dipende. Se è bello, dai, ok. Metto delle scarpe comode. Scarpe ho addosso? Neanche mi ricordo più ormai.
0: vediamo. Aspetta, tutto in diretta. Che scarpe hai? Dai, direi che qualche passettino a piedi ce lo possiamo fare. Allora, vi svelo, ragazzi, la classifica delle città più belle da visitare a piedi nel 2026. Prima posizione ve la svegliamo poi, ma anche se io sono di parte, quindi insomma sono felice di questa classifica. Allora, alla decima posizione abbiamo Berlino in Germania. Io non l'ho mai visitata, tra l'altro, mi piacerebbe, tra le mete che ho lì, anche se mi spiace per gli amici tedeschi che ci stanno seguendo, non sono molto fan della Germania, ecco, mi sembra un paese un po' freddino, serioso, io sono più da caldo, da mare,
1: bello,
0: da festa.
1: Ci sta.
0: Però tu l'hai vista Berlino?
1: Sì, però non mi è piaciuta più di tanto.
0: Ah, fantastico, allora non ci andrò. Cioè, io mi fido del tuo gusto.
1: Nel senso, non lo so, mette un po' tristezza.
0: È anche a me per quello. Invece,
1: però la birra è molto buona.
0: Eccola, analcolica, mi raccomando.
1: Sì.
0: Ti bacchetto, lo sai, ormai, ormai è così.
1: Comunque scherzo, a me non piace la birra.
0: Poi gonfia.
1: No, la birra veramente...
0: Anche a me è un gusto, tra l'altro, che non mi piace. Infatti non è una di quelle, insomma,
1: ma
0: bevande
1: perché,
0: che,
1: infatti,
0: che consumo.
1: La birra veniva usata proprio perché non c'era da mangiare e serviva per dare proprio quel senso di
0: pienezza.
1: Di pienezza,
0: ah,
1: che è proprio
0: okay,
1: quello che non vorrei provare.
0: Ecco, vedi, non lo sapevo. E alla nona posizione troviamo Londra. Londra, insomma, è una bellissima città.
1: Sì.
0: E è stato il mio primo viaggio al liceo.
1: Sì.
0: In terza superiore abbiamo fatto una settimana a Londra. È stata una delle esperienze più belle, anche più adrenaliniche, perché poi, ecco, una cosa che probabilmente adesso non potrebbe più succedere. Ci hanno completamente, mi ricordo, lasciati liberi di girare per la città, ma eravamo minorenni.
1: Che bello.
0: E quindi va bene, abbiamo...
1: Siete divertiti, insomma.
0: Ci siamo divertiti, ci siamo anche persi. Io ho mio carissimo amico Francesco che... si perse in metropolitana. A un certo punto ci giriamo, non lo troviamo più, e diciamo: ma Francesco dov'è finito? Si era fermato alla fermata prima della metro.
1: No.
0: E quindi non ti dico come abbiamo fatto, anche perché poi sì, insomma, io quando avevo, insomma, 16 anni, sono passati un po' di anni, ecco, non troppi perché non sono così anziana, però i telefoni sì li avevamo, però non erano gli smartphone di adesso, quindi non c'era WhatsApp,
1: non c'era niente, sì.
0: No, c'era la messaggistica, ok, le telefonate, quindi era anche più difficile comunicare. Non ti dico che ansia, però Londra ci tornerei molto volentieri. All'ottavo posto

0: Ed eccoci qui e c'era anche Annalisa con canzone estiva, mattina tutta italiana estate che sta volgendo al termine, sono gli ultimi minuti insieme a me e Giulia su Rai Radio tutta italiana, prima di dare il collegamento al nostro Giulian Borgesan che poi trasmetterà fino alle 10. E allora l'occasione è per ricordarvi ovviamente che ci potete ascoltare in DAB, ma soprattutto scaricando l'app di Rai Play Sound, applicazione meravigliosa perché lì potete trovare tutte le nostre dirette anche con i nostri colleghi dei vari canali tematici, ma anche tanti tanti podcast. Ce ne sono diversi, tra cui ad esempio un podcast molto interessante che parla dell'ADHD, Avanti Veloce. L'ADHD sembra essere un po' il disturbo del momento, ma fra diagnosi, cotte e mangiate da fare online e tutorial sui social che spiegano un po' tutto in 90 secondi, c'è ancora davvero tanta, troppa confusione. Ma quindi che cos'è l'ADHD? Esiste? Soprattutto che cosa comporta e come si affronta? Ecco, dopo aver capito che cos'è l'ADHD, di fare insomma un po' di chiarezza, bisogna capire come non distruggere tutto quello che ci sta intorno, ovviamente. La seconda serie sposta proprio il focus dall'individuo agli altri, quindi i figli, i partner, i colleghi, quelli che subiscono il caos senza colpa. Ecco, io vi consiglio di ascoltarlo, un podcast molto interessante, e insieme a questo potete trovarne tanti tanti altri. Ecco, ad esempio noi che facciamo radio, questo podcast insomma mi interessa particolarmente, si chiama Voice Art ed è proprio un podcast dedicato allo strumento che noi in primis utilizziamo, ma anche tutti voi ovviamente, che è la nostra voce. E la voce, insomma, Giulia, è importante.
1: Assolutamente, perché la voce è il primo strumento con cui entriamo in relazione con il mondo. Arriva prima delle parole, prima delle idee, prima perfino del pensiero consapevole. È corpo, respiro ed emozione, è memoria. E Voice Art nasce dal desiderio di riportare l'attenzione su ciò che ci rappresenta di più ogni volta. È un viaggio narrativo, divulgativo dentro la voce umana. Pensato per chi, diciamo, parla ogni giorno e per chi spesso sente di non riuscire a farsi sentire. Un podcast di Pino Insegno e Alessia Navarro. E siamo arrivati alla fine della nostra bellissima trasmissione, ma io prima volevo fare un saluto a
0: Sì.
1: Sara da Caluso perché siamo
0: Oh, ciao
1: tornate. Ciao
0: Sara.
1: Sara, grazie di ascoltarci. Io ti volevo chiedere, ma dov'è Caluso? Perché
0: Ecco.
1: non so dov'è Caluso.
0: E
1: Se ce lo vuoi
0: allora
1: dire per messaggio, tanto il nostro numero ce l'hai, e ci farebbe piacere sapere dov'è, insomma.
0: esatto, e noi nel frattempo ti chiediamo scusa in tutte le lingue per non sapere dove si trova questo bellissimo paese. Allora, sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari.

0: E questa era l'ultima canzone per queste tre ore insieme su Mattina Tutta Italiana Estate. I Pinguini Tattici Nucleari, sono le 10 in punto. E allora, Giulia, ci vediamo domani.
1: A domani, grazie per essere stati con noi. A domani,
0: sempre
1: buona giornata
0: alle 7.
1: E continuate a sentire la musica.
0: Ciao ragazzi, un bacio.

0: 10:07.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Baciami ancora. Lorenzo Giovanotti, buongiorno a tutti da Giulian Borghesan. Le 10 e 13 minuti, ogni mattina ci prendiamo qualche minuto in più. D'altra parte, quando tu hai una gestione autonoma della regia, della parte tecnica, eccetera, devi risolvere sempre un po' di cose. Quindi questo è il motivo per il quale, e me ne scuso, sono entrato in diretta qualche minuto dopo. Benvenuti, benvenuti. Giovedì 4 giugno, quarta puntata dell'estate tutta italiana, questo programma che dal lunedì al venerdì va in onda qui dagli studi digitali di Via Asiago 10 in Roma. Dici, dov'è Via Asiago 10 in Roma? Zona Prati, vicino Piazza Mazzini, palazzo storico della RAI, della radiofonia RAI, e noi siamo qui almeno uno nello scantinato, però insomma consci del fatto di poter portare avanti un prodotto come quello digitale che rappresenta sì il presente ma soprattutto il futuro del mondo della comunicazione. Estate tutta italiana è un programma, dicevo, lunedì venerdì 10-12 condotto dal sottoscritto Giulian Borghesan, autoregia, auto tutto, praticamente è un programma auto, e trattiamo nella prima ora di ogni puntata l'estate italiana, le estati della nostra storia. Quindi siamo partiti dagli anni 80 fino ad arrivare ai nostri giorni. L'ho spiegato perché essendo quattro settimane del mese di giugno, noi dal lunedì al venerdì andremo ogni settimana dal 1980 fino ad arrivare al 2020, poi gli ultimi 2020-26 eccetera, gli ultimi due giorni 29 e 30 giugno cercheremo insomma di fare un salto anche nell'estate degli anni 60 e negli anni 70. Abbiamo iniziato con la canzone di Lorenzo Giovanotti, Baciami ancora, singolo pubblicato sì l'8 gennaio del 2010, ma poi insomma ci ha fatto compagnia per tutta l'estate, è stata la colonna sonora, il pezzo portante nella colonna sonora dell'omonimo film di Gabriele Muccino, canzone molto molto molto molto bella tra l'altro. Devo dire una cosa, 2010 l'anno dei mondiali di calcio. Dici, chi ha vinto? La Spagna. Ok, qual è stata la canzone, quella proprio che grazie poi ai mondiali abbiamo ballato in tutto il mondo? Il Waka Waka di Shakira. Ma tornando in Italia, stop alla base, come dico sempre in questo programma, tra le canzoni più suonate dalle radio, più cantate in giro, in macchina, per strada, insomma dove si può cantare, dove si può sentire musica, c'era la canzone Calore di Emma, ed era questa qui. Voglio

0: tu-tum.
1: Questo è un po'. Quando uno fa la dance, il giro di basso è il classico giro di basso dance, va bene, comunque le 10:22 minuti, buongiorno, avete acceso la radio in questo momento, benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana, sono Giulian Borghesane, fino alle 12 in diretta qui dagli studi di via Asiago 10 in Roma con Estate Tutta Italiana, le estati della vostra vita dagli anni 80 ad oggi e per i più, come dire, quelli che amano invece l'estate degli anni 60, degli anni 70, eccetera, l'appuntamento è spostato a fine giugno, 29 e 30 di questo mese, dedicheremo insomma due puntate a quegli anni lì. Detto questo, A far l'amore comincia tu, canzone del 76, l'album Forte Forte Forte di Raffaella Carrà, poi nel 2011 Bob Sinclair dice, sapete, sapete che c'è, perché lui è francese, dice faccio il remix, ha fatto questo remix, ha fatto successo in tutto il mondo, facendo conoscere tra l'altro Raffaella Carrà, perché queste sono delle operazioni meravigliose, perché grazie ai nuovi re delle console tu puoi conoscere, far conoscere degli artisti che magari nella quotidianità non fanno parte delle corde dei più giovani, delle generazioni più giovani, in questo caso vedi, hanno fatto con questo remix conoscere Raffaella Carrà anche ai giovanissimi, quelli che frequentano magari la discoteca, come facevamo noi una volta. Stavo pensando 2011, cavallo tra 2010 e 2011, il sottoscritto arriva a Radio 1, passo due estati in radio, cioè io non ho fatto le vacanze, adesso che ci penso, né l'estate 2010 e tanto meno l'estate 2011, però insomma poi grandi soddisfazioni, perché per la radio si fa anche questo. 2011, allora uno dice che cosa c'era nel 2011, allora intanto io felice di stare in radio perché è stata l'estate, una delle più calde degli ultimi decenni in Europa occidentale, capito perché sono rimasto in radio. E, milioni di persone hanno cantato con tormentoni indimenticabili, tra l'altro ve la ricordate On the Floor, Jennifer Lopez, questa è una delle tante insomma. Poi tecnologia, in quest'estate, nell'estate 2011, c'era la rivoluzione digitale che avanzava, quindi gli smartphone touch, lo streaming, Instagram non esisteva ancora, ad esempio, sarebbe arrivato di lì a poco, inizialmente solo su sistema iOS, se vi ricordate, solo chi aveva gli smartphone iOS poteva accedere a questo nuovo social e gli altri rosicavano di brutto, mentre 2011 Facebook, faccia da libro, era naturalmente il social ancora indiscusso, quello più forte, insomma, quello più forte. Va bene, allora, stop alla base, sempre 2011, tra le canzoni più suonate dalle radio italiane c'era Vedo Nero di Zucchero Fornaciali.

con Giuliano Palma qui su Rai Radio Tutta Italiana. Estate Tutta Italiana il programma che state ascoltando, Giulian Borghesan al microfono. 2012 questa canzone, del resto eravamo un po' tutti malati di PES, no? Cioè stavamo lì con il joystick ore e ore e ore, soprattutto poi nella calda estate 2012, che fu un'estate, cioè sul Mediterraneo dici non c'era la cappa di calore, no, c'era proprio il sole che si era appoggiato, un caldo incredibile, si stava molto dentro casa, molto condizionatore d'aria, e questo era, anche perché non si parlava ancora come oggi naturalmente di risparmio, cioè lì ancora stavamo abbastanza, come dicono i giovani, sciallati, e tra l'altro 2012 ben lontani ancora da sapere, da scoprire cosa sarebbe successo poi, ahimè, fine 2019, inizio 2020 con la pandemia Covid. Però questo è un argomento che ci rattrista, quindi lasciamolo lì da parte. Estate 2012, da un punto di vista cinematografico sono uscite diverse pellicole, tipo 22 di agosto uscì Madagascar 3 Ricercati in Europa, che molti di voi probabilmente hanno visto. Il 29 agosto Il Cavaliere Oscuro il ritorno, il terzo capitolo del film dedicato all'uomo pipistrello Batman, Cavaliere Oscuro, che uscì un mese abbondante prima negli Stati Uniti. Ahimè, si ricorda anche qui una vicenda tragica, il 20 luglio, la strage di vado a memoria, mi sembra Houston, in quella sala cinematografica dove questo giovane super armato con i capelli tinti di arancione poi disse di essere Joker, insomma fece una strage in questa sala durante il film, appunto, Il Cavaliere Oscuro il ritorno. 17 agosto, sempre di quell'anno, esce il proseguio dei Mercenari, ovvero I Mercenari 2, film d'azione, ci sono tutti. Quelli grossi da Stallone in poi ci sono tutti, tra l'altro l'ho rivisto recentemente anche in televisione. 4 luglio torna il mio supereroe preferito, The Amazing Spider-Man, mentre tra i film Biancaneve il cacciatore l'11 di luglio, per gli amanti insomma del un po' del romanticismo, diciamo, di quella storia lì. Mentre musicalmente stop alla base, tra le canzoni più suonate quell'estate 2012 c'era Giorgia con Tu mi porti su.

Giovanni, l'essenziale su Rai Radio Tutta Italiana, nel nostro programma Estate Tutta Italiana. Era l'estate del 2013 e Marco Mengoni era reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo, appunto, con questa canzone L'essenziale. Durante la stagione estiva poi Marco ha portato in tour l'album Pronto a Correre nei principali teatri italiani e ha partecipato a grandi eventi musicali. E comunque da sempre un signor artista, sai, quegli artisti con la maiuscola. Siamo nel 2013 perché L'estate tutta italiana è quel programma lì, anzi questo programma qui, che vi porta indietro nei ricordi, nell'estate dal 1980 ad oggi, ogni giorno un decennio qui in diretta su Rai Radio Tutta Italiana. E naturalmente, oltre a ricordare vecchi momenti vissuti, è anche un motivo per riascoltare canzoni che abitualmente non sono in programmazione nella quotidianità. 2013, anno particolare perché ricordato come l'anno dei due papi, è vero o no? A febbraio lascia Papa Benedetto, a marzo arriva invece Papa Francesco. Ma andiamo direttamente all'estate. L'estate, mese di luglio, è il mese del The Royal Baby. In Gran Bretagna nasce il principe George, figlio di William e Kate. Dici, sì, ma tu tratti le estati italiane. Ho capito, ma c'è qualcuno che non si è mai fatto i fatti propri in merito alla corona britannica? Cioè, un argomento di gossip, se ci fate caso, da sotto l'ombrellone ogni estate, almeno fin quando era viva la regina madre, era la casa reale britannica. Sempre stato così. Adesso con Re Carlo, vabbè, non c'è più gossip. No, non è che la regina facesse gossip, però intorno alla regina si creava spesso del gossip, mentre con Carlo e Camilla, cioè, sono piuttosto, vabbè. Stop base 2013, tra le canzoni che io amo di più c'era Sotto casa di Max Gazzè.

raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

Il Biagio, baci adagio Biagio, questo era il titolo di una, di un vecchio lavoro di Biagio Antonacci, Ti penso raramente invece, canzone del 2014. Vi ricordate quando è uscita questa canzone? Cosa stavate facendo in quell'estate del 2014? Estate particolarissima, perché da un punto di vista meteorologico è successo di tutto, se vi ricordate. Un luglio freddo non succedeva da 80 anni, piogge, veramente una cosa, un'estate pazza, un'estate, come si dice, pazza, che ha creato poi grossi problemi naturalmente anche al settore del turismo, no? Agli stabilimenti balneari, cioè bella confusione. 2014 è anche l'estate dei mondiali in Brasile, quei mondiali lì vinti dalla Germania. Come state notando, io durante queste mie puntate non parlo della nazionale italiana. Non lo faccio perché non voglio aggiungere benzina sul fuoco, anche se i complimenti devono andare alla nazionale italiana, che ieri ha giocato contro il Lussemburgo, abbiamo vinto 1-0. In realtà è la nostra Under 21 che si è riadattata alla nazionale A, quindi alla prima nazionale, diciamo la nazionale madre, come si chiama. Donnarumma ha deciso di esserci, ha deciso di dare una mano ai giovani, ai ragazzi, però insomma c'erano anche Pisilli, Pio Esposito, che tra l'altro ha segnato, quindi insomma 1-0, diamogli fiducia, chiusa parentesi nazionale. Torniamo all'estate 2014, in Brasile c'erano, come dicevo, i mondiali, stop alla base, qui Emi Schilla con Maracanã è diventata, televisivamente parlando, sulle reti Sky, la sigla ufficiale di quei mondiali.

perché anche lì, insomma, cosa è successo? Ha vinto la Germania, mondiali 2014, Emmy Schilla, Maracanã, l'abbiamo detto prima, era la sigla, insomma, dei mondiali dati su Sky Sport. Detto questo, chiusa parentesi, per chiudere questa prima ora, visto che la prima ora di Estate Tutta Italiana, l'abbiamo detto, è dedicata alle estati della nostra vita dagli anni 80 ad oggi, lasciamo perdere il momento, come dire, pandemia, ma arriviamo all'ultima estate prima della pandemia, dove noi avevamo veramente il sorriso sulle labbra, ci si divertiva, magari qualcuno già pensava, no, all'estate successiva, dove andiamo, cosa facciamo, col cavolo. Nell'estate 2019, Elodie, insieme al Marra, a Marrakech, ci regalavano Margarita, canzone che quell'estate lì ha spaccato di brutto. E poi finisce la prima ora, vediamo che ore sono, il meteo, e partiamo con la seconda ora di Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana, insieme al sottoscritto Giulian Borghesan.

0: Buongiorno da Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Una donna non può, Francesca Michelin, qui su Rai Radio Tutta Italiana, per aprire la seconda parte di Estate Tutta Italiana e in attesa, a proposito della Michelin, dell'uscita del suo nuovo album il 12 giugno, ne abbiamo parlato anche ieri, si intitola Magia Bianca. Va bene, detto questo, nella prima parte abbiamo trattato questa mattina il decennio 2010-2020, volutamente ci siamo fermati all'estate del 2019, perché da lì poi per altri paio d'anni abbiamo avuto il dramma della pandemia. In realtà fine 2019 scoperto il scoperta sta cosa qua a Wuhan in Cina, dopodiché è arrivata i primi di marzo qui in Italia e da lì la tragedia, poi il lockdown e tutto quello che ci ha portato via dalla nostra quotidianità, ma soprattutto, come dico sempre, dalla quotidianità dei nostri bambini. Detto questo, la prossima canzone è di Ultimo, si intitola Acquario, pezzo che ci piace molto, perché c'è anche una notizia, c'è un flash mob oggi al tramonto ed è stato annunciato dai fan a meno 30 da Tor Vergata, perché oggi è il 4 giugno, il 4 di luglio c'è il concerto Tor Vergata, 250.000 persone paganti, ne abbiamo anche parlato in questi giorni, insomma abbiamo ricordato questo grande appuntamento. Lo scorso 26 marzo, a 100 giorni dal concerto, i fan avevano affisso un grande striscione davanti al Colosseo, mentre per quanto riguarda la data di oggi, quindi a 30 giorni dall'attesissimo live, la generazione Ultimo, come è chiamata, torna a lasciare il segno annunciando questo mega raduno in una delle location più suggestive di Roma. Segnatevelo, l'orario 19:30, flash mob al tramonto sulla terrazza del Gianicolo, e tutto questo è certificato sulla pagina social Noi Siamo Ultimo.fanpage, così avete anche un riferimento, Noi Siamo Ultimo.fanpage, con tutte le informazioni utili. Sarà l'occasione perfetta per cantare insieme i brani che ci fanno sognare, uniti sotto il cielo di Roma. Questo è il messaggio condiviso sui social, quindi terrazza del Gianicolo, 19:30 oggi, terrazza del Gianicolo, dove e lo ringrazio ancora, sono stato ospite durante la sua ultima presentazione del singolo nuovo, Eddie Brock, che saluto, magari ecco dopo mettiamo una canzone di Eddie Brock. Nel frattempo arriva Ultimo con Acquario.

che lui appunto ha presentato lì sulla terrazza del Gianicolo per i suoi fan, cosa che aveva già fatto un anno fa, prima del Festival di Sanremo. Io tra l'altro l'ho conosciuto lì, cioè come realtà, no? Apro il giornale e leggo 4.000 persone per Eddie Brock al Pincio. Ma com'è possibile sta cosa? E allora parlo con mio figlio Marcolino e dico: Marco, scusa, ma tu conosci Eddie Brock? Ma certo che conosco Eddie Brock, papà, perché tu non lo conosci? Ho detto: no, io non lo conosco, ma lui è fortissimo su TikTok, lui va alla... ecco perché non lo conosco, perché io su TikTok ci vado pochissimo, capito? Mi ha fatto iscrivere tra l'altro mio figlio su TikTok, ma ci vado pochissimo. Comunque, ha presentato poi questa canzone qui, Bel Venerdì, mi ha invitato con la family, perché poi lui e mio figlio sono diventati amici, perché lui ha un rapporto meraviglioso con i bambini, questo va detto. In tanti ho sentito dire: ah vabbè, ma quello non è un cantante, quello, basta, finitela, cioè se uno piace, piace, non rosicate sempre, cioè è un artista, è uno che fa le sue cose, non rompe le scatole a nessuno, regala belle canzoni, perché vuoi dire che questa non è una bella canzone, è uno che è salito quest'anno sul palco del Festival di Sanremo, dici vabbè è arrivato ultimo, ma anche tanti altri che poi sono diventati grandi sono arrivati ultimi, ma chi se ne frega che è arrivato, allora l'ultimo perché è arrivato l'ultimo, il primo Sal Da Vinci, vabbè, ma quello gli hanno fatto vincere Sanremo, cioè non va mai bene niente, secondo me a metà classifica sei perfetto, cioè lì proprio uno non si ricorda, perché se ci pensi il primo e l'ultimo se lo ricordano tutti, chi ha vinto e chi è arrivato ultimo. Quello a metà classifica, dimmi chi è arrivato a metà classifica quest'anno a Sanremo, vedi? Allora, parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari, tra poco vi faccio ascoltare una canzone che vi piace molto, si intitola Scrivile Scemo. Pinguini Tattici Nucleari finalmente ha detto, ce l'avete chiesto a gran voce, e allora eccole qua, beccatevi le date, perché ci sono delle date nuove del tour estivo 2027, prossimo anno, il tour negli stadi, che parte il 4 giugno 2027, cioè non andate oggi lì a Bibione, cioè non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. L'8 giugno Bologna, 12 giugno a Torino, e la nuova data, quindi raddoppio a Torino, è quella del 13 giugno. Poi 17 giugno Milano, raddoppia anche questa, 18 giugno, sempre Milano, 21 a Padova, 24 Bari, c'è la nuova data, Amici di Napoli, il 27 giugno 2027, Pinguini Tattici Nucleari in concerto lì allo Stadio di Napoli, il 3 luglio a Messina e l'8 luglio a Roma, e queste sono le date. Stop alla base, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari qui su Rai Radio Tutta Italiana, questa è Scrivile Scemo. Street.

Saif, tu mi piaci tanto su Rai Radio tutta italiana, sono le 11:26 minuti, buongiorno a tutti, se avete acceso la radio in questo momento, questa è Estate tutta italiana, da lunedì al venerdì 10:12, Julian Borghesan, le canzoni dell'estate di ieri e poi nella seconda ora invece del nostro programma l'attualità, insomma, quello che è la musica, qualcosa anche del passato, però insomma le notizie sono fresche, come questa, una serata in diretta su Rai 1 condotta da Milly Carlucci, quando domani sera, venerdì 5 giugno, per lanciare la candidatura della canzone popolare napoletana a patrimonio dell'umanità. Italia loves UNESCO. Ci sono tanti artisti ospiti, da Patti Smith a Domingo, da Sal Da Vinci a Gianni Morandi che canterà a Caruso, insomma domani sera, lo ricordo ancora, poi Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Serena Rossi, che insomma una bellissima serata, ma soprattutto l'obiettivo è meraviglioso, candidatura della canzone popolare napoletana a patrimonio dell'umanità, quindi domani sera Rai 1, la guardiamo tutti insieme, ma certo. A proposito, stop base, Sal Da Vinci è uscito con la canzone nuova, perché tu per me se c'è sempre l'amore, se basta, quella basta, e questa è Poesia.

0: Vabbè, Madame, insieme a Marrakesh, quanto contano i soldi? Vorrei capirlo anch'io, ma in realtà in certe situazioni, amica mia, contano tanto, soprattutto adesso che arriva l'estate, le vacanze, dici, magari hai, allora, finché sei single, insomma, bene o male te la puoi cavare, no? Perché vai anche al risparmio, puoi farti anche la vacanza un po' selvaggia, una soluzione la trovi, come dico sempre, una soluzione la trovi. Quando è la famiglia, le cose cambiano. Cioè, io me ne sono reso conto, io proprio me personalmente, sulla mia pelle. Cioè, hai una moglie, hai un bambino, hai due bambini, hai tre bambini, fermiamoci. Nel caso mio ho un bambino, ok? Moglie e figlio, quindi devo e bisogna ragionare in tre. Cioè, non è che uno può ragionare, perché anche il figlio ha 12 anni, ne fa 13 adesso tra qualche mese, però anche lui dice la sua, giustamente, perché non è che possiamo far sempre però il bambino, no, anche lui dice, papà, mamma, secondo me, e allora se ne parla a tavola. Comunque, detto questo, estate 2026, dove risparmiare sui viaggi? 10 mete più economiche in Europa, perché è uscita, a parte che c'è il rincaro sui voli aerei, visto sui viaggi, un casotto, insomma, che stretto di Hormuz va bene, però vabbè, c'è la riscoperta del treno per ammortizzare almeno in parte i rincari, cresce appunto la quota dei passeggeri che prendono in considerazione le soluzioni offerte dalle compagnie low cost e dai treni. Ok? Poi, differenza tra i paesi, secondo l'analisi condotta dalla compagnia assicurativa, da questa compagnia assicurativa, adesso non faccio nomi per non fare pubblicità, Germania e Belgio figurano nella top 5 della classifica dei paesi dove le vacanze sono state confermate. Ok? Ai primi posti svettano Regno Unito e Portogallo con oltre il 70% di viaggi prenotati. Le città più attrattive. Allora, crescono Barcellona, Madrid e Francoforte, Parigi, Amsterdam e Bruxelles risultano le città più richieste nonostante non svettino i primi posti per convenienza. Quindi Parigi, Amsterdam e Bruxelles. Evidenzia un'analisi invece del portale Airbnb, un quarto dei viaggiatori di Francia, Germania, Portogallo, Svezia e Paesi Bassi spenderà i periodi di ferie in località situate all'interno dei confini nazionali. Capito? Quindi non ci si sposta. Ma quali sono le destinazioni più economiche? Guardando la mappa dell'Europa, del vecchio continente, la bussola del miglior rapporto qualità-prezzo guarda verso est. Quindi secondo un rapporto stilato dal UK Post Office, quindi le poste inglesi, in molte località dell'Europa orientale due notti in hotel con pasti, trasporti e attrazioni rimangono sotto la soglia psicologica dei 300 euro a persona, cifra inferiore alle principali capitali occidentali. 300 euro a persona, cioè che lavoro devi fare? Quindi, posizioni, classifica, stando appunto alle 50 città analizzate, prendendo in considerazione i prezzi su 12 beni e servizi fruiti a due persone, al decimo posto spicca Podgorica, nella capitale del Montenegro. Spesa media per pernotto, pasti, bevande e attrazioni culturali, 384 euro. Scorrendo la classifica, Strasburgo in Francia, Vilnius in Lituania con oneri compresi tra i 334 e i 369 euro, 48 ore di vacanza risultano ancora più vantaggiose a Lille in Francia, a Riga in Lettonia e a Trencin in Slovacchia, dove la spesa non supera i 315 euro a persona. Gradino sotto il podio spicca Belgrado in Serbia con 307 euro per due notti, capito? Poi al terzo posto Tirana in Albania, spesa che non va oltre i 304 euro, Sarajevo, Bosnia Erzegovina e Bucarest in Romania, 300 euro più o meno, insomma. Quindi consigli: prenotare con congruo anticipo e confrontare le offerte. Vabbè, però insomma, al di là di tutto costa un sacco di soldi. Io ho cercato di leggervi velocemente questa classifica dandovi un po' di prezzi, cose che naturalmente già sapete anche voi, perché molti di voi già si stanno informando da parecchio tempo. Costa tutto molto caro. al netto di tutto i viaggi costano cari, il pernottamento costa caro, mangiare costa ancora più caro. Alla fine una famiglia che deve andare, tu metti tre persone, papà, padre, madre, figlio o figlia, ok? Tre esseri umani che devono andare in vacanza una settimana ovunque tu voglia, almeno 5.000 euro servono. Ma senza dire faccio le capriole, no, non faccio niente. Vado, non faccio niente per una settimana, però spendo quei soldi lì. Questa, vabbè, lo so, sono... mettiamo volevo essere un duro, dai, che così ci tiriamo un po' su. Lucio Corsi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robo, un lo-

La più bella del mondo, Rocco Hunt, Rai Radio Tutta Italiana, Estate Tutta Italiana, il programma che state ascoltando insieme al sottoscritto Giulian Borghesan, 11.45 insieme sino alle 12. Saluto tutti voi che ci ascoltate sulla piattaforma e grazie alla piattaforma Rai Play Sound. Ditelo anche ai vostri amici, scaricabile gratuitamente, entrate nel mondo dell'audio, dei contenuti audio della Rai. Ci sono tutte le radio Rai, dalle FM alle digitali, tanti podcast che riguardano la radiofonia Rai, naturalmente anche la possibilità di ascoltare, come state facendo magari in questo momento, di ascoltare la radio in diretta. Selezionate la radio che preferite, in questo caso Rai Radio Tutta Italiana, e lì insomma andate in real time sulla diretta dell'emittente. Poi c'è tutta una parte dedicata ai podcast, ci c'è una sezione podcast original, è qui che arrivo, ne ho già parlato i giorni scorsi ma devo ricordarlo perché qua bisogna autopromuoversi in certi casi. Il nostro direttore, che ringrazio, direttore della struttura Digital Rai, Gianfranco Zinzilli, al Salone del Libro di Torino qualche giorno fa, durante una conferenza stampa ha ricordato quelle che sono le produzioni podcast original in divenire. Tra queste c'è anche quella che io sto lavorando insieme a Luca Manzi, sceneggiatore meraviglioso, tra l'altro autore e fautore della serie Boris, di grandissimo successo in Rai, della prima stagione di Don Matteo, eccetera eccetera. Luca Rossi, altro esperto di produzioni podcast e del mondo radiofonico. Insieme abbiamo ideato questa, parlandone con il nostro direttore, questa fiction, perché poi in realtà è la prima fiction, è il primo podcast fiction della Rai, non ce ne sono altri, è un bel esperimento, dove io vestirò i panni di un investigatore. Ma cosa vado ad investigare? Il mondo degli UFO. Ma è tutta fantasia, invenzione, fantascienza? Sni, nel senso che in ogni puntata di riferimento c'è un caso realmente accaduto in Italia, quindi trattiamo solo casi nazionali. In ogni puntata viene costruita questa, quindi è un po' un real fiction, diciamo, a metà tra la fiction e la realtà. Basta, non vi dico altro, ma prossimamente su Rai Play Sound ci sarà anche questa produzione legata agli UFO. Se vi piace l'argomento, ma immagino di sì, perché ho visto anche da un recente sondaggio fatto a livello globale su tutte le principali piattaforme audio video, i contenuti assolutamente più guardati non sono il crime, non sono i film romantici, i film di guerra, i film d'azione, no, sono gli UFO. In assoluto gli UFO, sia i docu che per quanto riguarda i film. Va bene, tra poco vi devo parlare di... Anzi, facciamo così, stop alla base, mettiamo una canzone di Lucio Dalla meravigliosa, del resto le sue sono tutte meravigliose, questa è Piazza Grande, e poi vi devo parlare di un appuntamento che in questi giorni c'è proprio lì a Bologna.

bellezza, l'eleganza, la classe. Che bella, ragazzi. Il preziosismo, si dice preziosismo. Comunque, Piazza Grande di Lucio Dalla, posso dire che è un capolavoro, l'ho detto. Allora, notizia dell'ANSA, ansa.it, cultura popolare, canzone dialettale, protagoniste di Bologna Estate. Da oggi 4 giugno con Andrea Mingardi, Fausto Carpani e quant'altro, cosa succede? Vi spiego. Lunga Estate di Bologna dedica ampio spazio alla cultura popolare, questo è davvero un bene, permettetemi di dirlo, accanto ai grandi appuntamenti ormai consolidati come la storica Filuzzi in piazza del 14 agosto in Piazza Maggiore. Tra le principali novità di quest'anno spicca Bologna Sound, Bologna Sound, che è il nuovo festival interamente dedicato alla canzone dialettale bolognese, quindi è una sorta di Sanremo della tradizione musicale locale, ok? Prima ho detto il 4, in realtà la serata inaugurale si terrà il 5, quindi domani, in Piazza della Pace, nell'ambito appunto del Bologna Portici Festival, con la partecipazione di Andrea Mingardi e Fausto Carpani. Che bello! Cioè, la tradizione, capito? Questa è una cosa che tra l'altro mancava da una trentina d'anni, un festival così, e... pensate, non mancano i burattini, ad esempio, simbolo della cultura popolare cittadina. Dal 25 giugno al 10 settembre il cortile d'onore di Palazzo D'Accursio ospiterà Cuccogliana, che è una rassegna che celebra Filippo Cuccoli, padre della tradizione burattinaia bolognese, con un omaggio al cardinale Lambertini. Ma che bello! Vabbè, ulteriori informazioni le trovate sul web, quindi cultura popolare e canzone dialettale protagoniste di Bologna Estate. La rassegna, abbiamo detto, si chiama Bulagna. Guarda che lo devo dire bene, Bulagna, così si dice, Bulagna Festival. Va bene, signori, dai, allora... Stop alla base, la nuova di Elisa, che già da un po' di giorni sta girando in tutte le radio e tra le 40 canzoni più suonate in Italia, si intitola Amore

0: scattare una foto.
1: Complimenti al Comune di Cagliari, che è in campo con assistenza e attività per adolescenti, anziani e persone fragili in vista dell'ondata di calore e solitudine. Appunto, scatta l'estate solidale a Cagliari. Questa è una cosa molto molto molto bella, un piano appunto del comune per proteggere le persone più fragili, prevenendo rischi sanitari e sociali e rafforzando la rete di assistenza sul territorio. Quindi è una vera e propria rete di protezione che tiene insieme comunità e istituzioni. E poi al centro del programma c'è il potenziamento dell'accoglienza per chi vive in condizioni di grave emarginazione. Tra l'altro c'è anche il sostegno delle famiglie, anche per il 2026 sono previsti contributi economici per la partecipazione dei minori ai centri estivi, destinati alle famiglie con ISEE più basso. Sino ai 17 anni, attività estive nei centri di quartiere con attività aggregative, ludiche, culturali, laboratori artistici, supporto e sostegno scolastico. Bravi, viva il Comune di Cagliari. Ultima canzone in arrivo è Love di Alex Wise, dopodiché ci salutiamo e ci sentiamo domani mattina, sempre dalle 10 alle 12 con Estate Tutta Italiana qui su Rai Radio Tutta Italiana con il sottoscritto Giulian Borghesà. Basta, c'ho un'età, devo riprendere fiato. Ciao a tutti.

sera sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, vecchio, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile.

0: Rivista Italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Oggi il protagonista è Eugenio Finardi, nato a Milano il 16 luglio del 1952. È figlio d'arte il piccolo Gegè. Siamo negli anni 70, suona con gli Stormy Six e comincia una carriera anche da turnista, prendendo parte ad esempio in qualità di armonicista al primo disco dei Fratelli La Bionda. Nel 72 entra nel circolo Mogol Battisti, dove conosce anche la leggenda allora vivente Demetrio Stratos. La casa del celebre duo Mogol Battisti, la numero uno, gli fa firmare il suo primo contratto vero e proprio, e l'anno dopo esce un 45 giri, Hard Rock Honey and Spacey Spacey. Ad ogni modo, Finardi sta pensando di passare alla lingua madre, l'italiano, e realizza nel 75 il suo primo vero disco dal titolo Non gettare alcun oggetto dai finestrini. L'anno dopo arriva Sugo, disco molto amato che contiene le note La Radio, Musica Ribelle. Nel 77 pubblica un'altra perla dal titolo Diesel, forte della canzone omonima e delle ottime Scimmia e Non è nel cuore. L'anno dopo è la volta di Extraterrestre e di Cuba, i due brani fanno parte di Blitz. Intanto il musicista viene reclutato in un tour anche dal grande Fabrizio De André. Anche Lucio Fabbri chiede ed ottiene la sua chitarra e la sua voce come supporto alla premiata Forneria Marconi. Sempre con il gruppo Crisalide, composto da Cerri, Spina, Vitolo, Preti e Ninzatti, con il quale ha pubblicato Blitz, Finardi lancia nel 79 Roccando Rollando, un lavoro intimo, personale, talvolta politico e di contrasto. L'81-82 lo vedono doppiamente protagonista in un unico lavoro remixato in italiano con il titolo Finardi e in inglese come Secret Streets. Nel 1982 diventa padre e anche questo avvenimento lo influenza non poco. Dal Blu, l'album dell'83 dedicato alla figlia Elettra, splendide e molto intime le ballate Le ragazze di Osaka e Amore diverso. Nel 1985 debutta a Sanremo con Vorrei svegliarti. Due anni dopo, siamo nell'87, torna al lavoro e realizza Dolce Italia, un disco che vede l'inizio del suo sodalizio con Vittorio Cosma, coproduttore del successivo Il vento di Elora del 1989. 1990-91 escono La forza dell'amore e Millennio, quest'ultimo anche tour per giunta di grande successo. Nel 96 esce Occhi, contiene anche la cover italianizzata di One of Us che diventa Uno di noi. Due anni dopo arriva H2O con Vini con l'aiuta, in un brano il sassofono di Lucio Dalla. Nel 1999 lo stesso disco viene ristampato e presentato a Sanremo con una canzone inedita, Amami Lara. Siamo nel 2005, è l'anno di Anima Blues. Due anni dopo, invece, è la volta della prima grande retrospettiva sulla sua trentennale carriera. Un box con quattro dischi dal titolo Un uomo. Tra le ultime uscite, ricordiamo nel 2013 Musica Ribelle Live e nel 2014 Fibrillante. E adesso la musica del grande Eugenio Finardi su Rai Radio Tutta Italiana.

prima volta che ho fatto l'amore non è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, ero un

tu. Nonno nera come nelle canzoni, mi avevano ingannato, perché l'amore non è nel cuore.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza.

tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice

0: Fili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino ancora qualche rovescio isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria tarda sera e soprattutto nelle ore notturne sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

te lo chiedi mai, io sì. Non guardarmi, rispondimi. E quanti cambiamenti e mutazioni. Guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto. Quanti altri volti, storie avremo noi. Rispondimi, e stelle e cieli toccheremo.

passano e non ci cambiano. Davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole, c'è un'altra che

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

e siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa.

0: al centro dell'attenzione, intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: A cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

RAI, Radio Tutta Italiana.

mi spavento, non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le belene a gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi,

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: ma sono matta.
1: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano,

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono, nella nostra tradizione, delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: cantare è d'amore su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare. Teri e oggi.
3: Teri e oggi.
4: Buon pomeriggio, un meraviglioso giovedì a tutti voi all'ascolto di Rai Radio Tutta Italiana. L'orologio segna miracolosamente le 16:30 in punto e qui scatta il penultimo appuntamento della settimana con Teri e oggi. Qui al microfono c'è Giulia Teri, ovviamente parlo in terza persona, ma devo dirvi che sono felicissima di guidarvi fino alle 18. Questo sarà un pomeriggio fatto di grandi successi musicali, ma soprattutto di storie fuori dagli schemi, perché a noi piace così. Oggi parleremo di benessere naturale con un trucco facilissimo per rinfrescare e sgonfiare le gambe, soprattutto nei pomeriggi afosi di giugno come quello di oggi. Poi voleremo negli Stati Uniti per una notizia assurda che riguarda una bizzarra gara di urli contro lo stress. E poi vi porterò anche a scoprire un borgo, un gioiellino altro che borgo, della Toscana, rimasto completamente intatto, e visto che il fine settimana stavolta è davvero ad un passo, vi svelerò alcune idee divertenti per iniziare a festeggiare già da questa sera. Quindi mettetevi comodi, staccate la spina e alzate il volume. La nostra avventura pomeridiana inizia così.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco,

0: Teri e Oggi.
1: Teri e Oggi.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Brocchi, ma sei romantica. Ultimo qui su Rai Radio Tutta Italiana in mia compagnia, Giulia Teri, fino alle 18, ma soprattutto in compagnia della più grande musica italiana, musica di ieri e di oggi. Allora, visto che sono le 16:42 in questo istante ed è un giovedì afosissimo di giugno, so che serve un piccolo consiglio di benessere, anzi quel bisogno di una sferzata di freschezza, ma soprattutto anche di leggerezza quando il caldo inizia a farsi sentire. Quindi se passate il pomeriggio seduti alla scrivania o anche in piedi immobili, probabilmente a quest'ora sentirete le gambe pesanti, ma soprattutto le caviglie gonfie, come due zamponi, si dice così, guardandole poi effettivamente un po' somigliano alle zampe, vabbè, sapete, no, qual è lo zampone, quindi è bello gonfietto, bello cicciotto lì. Cosa potete fare? Beh, prima che l'afa sicuramente vi tolga le ultime energie, provate la ginnastica della pompa plantare, si chiama così, che potete fare anche adesso, anche da seduti sotto la scrivania, senza farvi ovviamente notare da nessuno. Dovete togliere le scarpe, se potete però, però sotto la scrivania è un po' tutto nascosto, quindi si può fare. Piantate i talloni a terra e sollevate le punte dei piedi verso l'alto più che potete, occhio a non farvi venire i crampi. Poi fate esattamente il contrario, piantate le punte dei piedi e sollevate i talloni, anche lì ovviamente più che potete. Ripetete questo movimento per 20 volte di seguito, quindi 20 volte con i talloni ben saldati a terra e 20 volte con le punte. Questo esercizio, che peraltro è semplicissimo, riattiva istantaneamente la circolazione del sangue verso il cuore, agendo proprio come una pompa naturale. Ecco perché si chiama pompa plantare. Vi sgonfia le gambe in un minuto e manda una sferzata di freschezza a tutto il corpo, dandovi anche la spinta giusta, almeno per arrivare fino a sera leggeri e scattanti. E per dare una scossa così rinfrescante alla giornata, ecco Jovanotti con Alfa Buon Vento.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

Federica Abate, Lorenzo Fragola qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora buon pomeriggio, questa è la nostra diretta, la diretta del giovedì 16:54. Tra pochissimo entreremo ufficialmente nell'ultima ora del penultimo giorno della penultima diretta della settimana. Ok, avete capito che è giovedì, ma sicuramente avete capito che c'è un po' di follia nell'aria e non solo per il caldo. Ma non è solo qui in Via Asiago, in Italia, ma ci sono dei mondi paralleli dove addirittura urlare a squarciagola non è maleducazione, ma addirittura è diventato un titolo mondiale. Devo essere sincera, io non urlo quasi mai, anche se sono arrabbiata, faccio valere insomma le mie ragioni, però senza urlare, quindi faccio anche un po' fatica a capire che dall'altra parte del mondo ci sia un campionato di questo tipo. Però nella nostra rubrica, ovviamente delle notizie più pazze del mondo, oggi voliamo in un college americano dove hanno inventato un modo decisamente rumoroso per liberarsi un po' dalle fatiche dello studio. Si tiene infatti ogni anno un campionato di urlo, cioè è una competizione in cui i partecipanti vengono giudicati in base alla potenza, alla durata e alla teatralità del loro urlo più liberatorio. È strano, però esiste davvero, addirittura c'è anche un apparecchio professionale che misura i decibel, mentre una giuria seria e composta valuta quanto l'urlo sia capace di cacciare via lo stress accumulato. È nata in realtà come una semplice goliardia studentesca, soprattutto prima degli esami, magari gli studenti volevano liberarsi da un po' di stress, invece poi la gara è diventata un evento attesissimo con tanto di premi in denaro, quindi immagino che durante un anno ci sia anche tutti i partecipanti che si allenano, poveri vicini di casa, poveri condomini o poveri vicini di stanza se tutto questo si svolge anche dentro il college. Comunque queste notizie dimostrano sempre come a volte per ritrovare la calma sia necessario anche passare attraverso un momento di assoluta e sana follia, che sia collettiva o individuale, però è ovvio che nel momento in cui siamo un po' stressati abbiamo bisogno di far esplodere tutto quello che abbiamo dentro, e la cosa più tra virgolette banale tra Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: classe.
1: Il tormentone dell'estate, Annalisa, esibizionista qui su Rai Radio tutta italiana, e tra poco scopriremo sempre di più. Tra l'altro, la prossima canzone che già vedo all'interno della nostra playlist sarà forse il vero tormentone dell'estate 2026. Che dirvi, siamo sempre in diretta, finalmente siamo entrati nel vivo di questa trasmissione, e giovedì, e come tutti i giovedì, già stiamo pensando un po' al weekend, al volerci o il poterci rilassare e togliere un po' da dosso le fatiche della settimana. Io vi posso portare con la fantasia, ovviamente, sempre, e in un borgo bellissimo, peraltro un borgo ovviamente rigorosamente italiano, ma anche molto vicino a Lazio, in questo caso a Roma, o eventualmente raggiungibile davvero a poche ore di viaggio. Vi porto in Toscana, a San Quirico d'Orcia, che è un borgo incantevole in provincia di Siena. È situato proprio nel cuore della Val d'Orcia, quindi già solo per questo è magico di suo. Questo è un paesino medievale circondato da mura antichissime, e camminare tra i suoi vicoli di pietra significa anche fare un salto indietro nel tempo. La vera perla però di questo borgo sono gli orti leonini. Sono uno splendido esempio di giardino all'italiana, addirittura del 500, e pensate che è rimasto miracolosamente intatto, e ne sono passati di anni dal 500 ad oggi. In questo giardino è sicuramente la cosa più bella da fare, perdersi tra siepi geometriche curate alla perfezione e statue antiche. Poco fuori però dal paese si trovano anche i famosissimi cipressini di San Quirico e il gruppo di alberi praticamente più fotografato d'Italia. Se spulciate Instagram, Facebook, TikTok, trovate tantissime immagini di questo gruppo di alberi. È la meta ideale ovviamente per una gita fuori porta, soprattutto all'inizio di giugno, quando ancora le colline toscane sono davvero di un verde brillante e l'aria è dolcissima. Forse la sera bisognerà portare un maglioncino in più o magari un giubbino in più, soprattutto a giugno, che di giorno fa tanto caldo perché il sole veramente batte in maniera meravigliosa, e la sera magari le temperature si abbassano un po'. Comunque è un luogo magico che rigenera lo spirito, quindi io vi invito a raggiungerlo, vi ripeto, nella Val d'Orcia, nel pieno della Val d'Orcia in Toscana.
2: Teri e oggi.
3: Teri e oggi.

Eccolo, eccolo, probabilmente il tormentone dell'estate 2026, Samurai J con la nuova canzone dal titolo Flamenco Paranoia qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:19 continua il nostro viaggio in diretta fino alle 18 insieme a me Giulia Teri e poi ancora domani per l'ultimo appuntamento della settimana. E rimaniamo però in tema viaggi, però sono sempre i nostri viaggi un po' insoliti, oltre che con la fantasia adesso voliamo ancora più distante, andiamo a trovare una piccola particolarità.

social ho visto degli orsi passeggiare tranquillamente in alcune città, proprio perché comunque escono dal parco, ovviamente sono super pericolosi, soprattutto se hanno fame, soprattutto se sono in compagnia della famiglia, un po' come i cinghiali qui a Roma, però è ovvio che deve scattare un po' in noi il modo di convivere, sicuramente di proteggersi, ma anche di convivere con questi animali. E in Canada che cosa hanno inventato? C'è un posto isolatissimo, un piccolissimo posto proprio nella città di Churchill, dove sorge l'ufficio postale addirittura più protetto al mondo. Perché è protetto? Ha una particolarità, perché ogni anno durante la migrazione degli orsi i postini devono viaggiare, sono costretti a viaggiare a bordo di furgoni blindati. Sono dei furgoni speciali, ovviamente, che fanno sì che in qualsiasi momento un attacco di un orso, comunque un avvicinamento di un orso, loro comunque facciano il proprio lavoro e siano protetti. Ma anche le buche delle lettere in questa città devono essere dotate di pesanti gabbie di ferro. Perché? Perché gli animali possono, magari alla ricerca di qualcosa, possono distruggerle. Nonostante il freddo, i visitatori inaspettati, quindi gli orsi, stanno lì a raggirarsi, e comunque l'ufficio spedisce migliaia di cartoline. Peraltro, vista questa strana convivenza, hanno adottato uno speciale timbro con la faccia proprio dell'orso, ed è un timbro ricercatissimo dai collezionisti di tutto il mondo, quindi più cartoline vengono spedite in quel periodo, più ovviamente c'è la possibilità di avere questo timbro di questo posto con la faccia dell'orso. Insomma, è una bizzarra sicuramente convivenza, però dimostra come l'essere umano riesca comunque ad adattarsi anche in questi contesti un po' più pericolosi, un po' più selvaggi, e trasforma un potenziale pericolo in una attrazione anche turistica unica.

voi, ma io ho provato a girare e la prima cosa che stava succedendo, ovviamente, il disastro e il filo della cuffia intorno al mio corpo. Ho dovuto fare esattamente il contrario per togliermi tutti i nodi che avevo addosso. Fred De Palma qui su Rai Radio Tutta Italiana per dare la carica giusta e soprattutto per dare un colpo di coda a questo fine pomeriggio, inizio di serata di questo giovedì. Il giovedì sera, si sa, ha anche una magia un po' speciale, perché la settimana lavorativa è, dai, diciamoci la verità, è praticamente finita e i locali non sono ancora affollatissimi. Però vi voglio dare tre idee facili e bizzarre da fare proprio stasera. La prima è la cena al contrario. Così, una cosa bizzarra, anche una cosa strana, anche una cosa che rompe un po' le regole. Iniziate la cena dal dolce per poi passare al secondo o al primo in base alle vostre esigenze, magari di una dieta alimentare oppure comunque di una voglia di mangiare secondo e primo o solo secondo o solo primo, e per finire l'antipasto. Il vostro cervello troverà questa stranezza divertentissima. La seconda idea è fare una passeggiata fotografica notturna. Non è necessario andare nel centro storico, visitare la città o il borgo più bello d'Italia, no, potete tranquillamente uscire da casa anche dopo cena e così camminare nel vostro quartiere, cercando però di fotografare solo cose di un unico colore. Per esempio, se scegliete il verde, avete tantissime piante sicuramente da fotografare, o anche il semaforo quando è verde, oppure se scegliete il giallo, vabbè, quasi tutte le insegne luminose sono di colore giallo, eccetera eccetera. E infine provate il teatro in salotto. Prima di tutto spegnete la televisione. E questa è una cosa buona e giusta da fare anche se non fate poi teatro in salotto. Prendete un libro e leggete ad alta voce una pagina a testa con chi ovviamente è in casa con voi. Se siete da soli, da soli. Esagerando però nella lettura, con l'enfasi, come se foste veri attori teatrali. È un modo anche divertente per accendere la fantasia e soprattutto per ridere, perché se caricate un po' il personaggio, chi vive a casa con voi sicuramente qualche risata se la farà, ma secondo me ve la fate anche da soli, guardandovi allo specchio, per esempio, volendo citare un'enfasi, leggendo però qualsiasi testo nella commedia di Shakespeare. Essere o non essere, questo è il problema. Già rido da sola. Meglio passare alla musica con Fulminacci, Stupida sfortuna. Ti trovi

Non c'è niente da fare, abbiamo veramente voglia di ballare. Gabri Ponte con Tutta l'Italia, edizione Sanremo 2025, qui su Rai Radio Tutta Italiana. E a proposito d'Italia, abbiamo appena archiviato, se così si può dire, il 2 giugno, che è la festa della Repubblica. Io voglio continuare a parlarvi di questa meravigliosa Italia. Non andremo nei territori, ma faremo adesso un viaggio in un mondo che in realtà mi appartiene, ci appartiene, ma soprattutto per la sottoscritta è la seconda casa. Voglio parlarvi delle radio, perché i primi di giugno, in questi giorni, abbiamo ricordato come l'Italia di provincia abbia scoperto il potere della condivisione grazie anche alle prime radio locali, che sono nate proprio esattamente in questo periodo. Nel secolo scorso la radio non era solo musica, ma era anche un filo, no? Invisibile, in grado di collegare i piccoli borghi isolati, quelle soprattutto tra le montagne, alle grandi città. Ascoltare la radio nelle piazze era un rito importante, addirittura ci si radunava nei bar per ascoltare i notiziari e le canzoni. Ancora subito dopo la guerra, vi ricordo che uno dei comunicati più importanti fu proprio la fine della Seconda Guerra Mondiale. E ricordare quindi questo legame profondo ci aiuta un po' a capire perché ancora oggi la radio mantiene intatto quel fascino autentico, sicuramente di vicinanza e di calore, come se io fossi una vostra sorella, un'amica, una vicina di casa e magari personalmente non ci conosciamo, però la radio fa questo effetto. Ogni volta che ci raccontiamo, no, una storia, o magari ve la racconto io, di un borgo, di una tradizione, continuiamo, no, a portare avanti questa eredità e a fare questo viaggio fatto di voci, di musica, che sicuramente accorciano le distanze e ci fanno sentire tutti a casa. Anche volare con la fantasia oltre oceano fa bene, però ricordiamo quanto è bello il nostro paese, la nostra Italia, con i mari e le isole, le regioni tutte, il cibo, il classico made in Italy che è davvero intramontabile. Questo ve lo raccontiamo anche io e Angela Tuccia, Linea Med. Mi raccomando, sabato pomeriggio alle 17:10 ci sarà la seconda puntata. Raccontiamo il Mediterraneo, questo mare meraviglioso, questa culla che ci protegge, ci avvolge ed è stato anche un crocevia di popoli, anzi è stato il luogo dove per tantissimo tempo, per tantissimi secoli, tante dominazioni hanno avuto modo di poterci raggiungere. E se siamo oggi questi, lo dobbiamo anche al nostro meraviglioso Mediterraneo. Torniamo indietro nel tempo, adesso c'è Ligabue con Buon Compleanno Elvis.

0: Che si chiude anche questa puntata del giovedì di Terry Oggi, il nostro pomeriggio insieme qui su Rai Radio tutta italiana. Ahimè, termina qui, però la strada verso il fine settimana ormai è tutta in discesa. Grazie di cuore per avermi fatto compagnia con i vostri messaggi e la vostra soprattutto energia fantastica. Mi raccomando, stasera provate la ginnastica sotto la scrivania, anche mentre state cenando a tavola, su e giù, talloni e punte. A proposito di tavola, fate anche una bella cena al contrario e svuotate un po' così la mente. Io sono Giulia Teri e vi aspetto domani, venerdì, puntualissimi alle 16:30 per l'ultimo appuntamento della settimana con tantissimi successi, soprattutto tanta voglia di relax. Buona serata a tutti voi e a domani!
1: Teri e Oggi.
2: Teri e Oggi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: profili. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Era autore, interprete e traduttore. Era un grande artista. Era un poeta. Era Fabrizio D'André. Nato in una famiglia dell'alta borghesia genovese, era destinato alla carriera giuridica, malgrado l'amore per la musica. Frequentava però l'ambiente giusto, il mondo artistico di Genova, dove la sua vocazione per la canzone d'autore poté esprimersi subito. I suoi primi passi seguivano di poco quelli di Lauzi, Paoli, Tenco. E fu proprio Tenco ad aiutarlo molto, quando scelse proprio una sua canzone, La ballata dell'eroe, per il film La cuccagna di Luciano Salce, di cui era protagonista. L'anno era il 1962. Non bastava però per il successo. Fino all'ultimo indeciso tra avvocatura e canzone, la svolta avvenne grazie a Mina, che nel 1965 decise di cantare una sua ballata che raccontava in favola un tragico fatto di cronaca. Era la canzone di Marinella, la stessa canzone che nel 1997 De André interpretò proprio con Mina, poco prima di morire. In mezzo, più di 30 anni di capolavori assoluti, scritti da solo o insieme con altri grandi artisti. Una carriera straordinaria quella di De André, ironico e lirico cantore della strada, dei diseredati, degli umili, dei diversi. Era uno spirito solitario, ovvero un'anima salva. Quando si può rimanere soli con se stessi, io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante. Il circostante non è fatto soltanto di nostri simili, direi che è fatto di tutto l'universo, dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle. E ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante, si riesce a pensare meglio ai nostri problemi, credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni. E siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. E noi crediamo che tutto questo riesca ancora meglio se sotto va una canzone di Fabrizio De André.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

carica d'anni e di castità, tra i ricordi e le illusioni del bel tempo che non ritornerà, troverai le mie canzoni nel sentirle ti

vola il tempo, lo sai che vola e va, forse non ce ne accorgiamo, ma più ancora del tempo che non ha età, siamo noi che ce ne andiamo, e per questo ti dico.

0: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiedere

dopo l'amore così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato.

forse dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a madre.

sfocato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane, il mio è un po' di tempo che si chiama libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Nel corso della serata fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più belle e naturalmente i fatti principali del 1972. Era il 5 gennaio, il presidente statunitense Richard Nixon ordina lo sviluppo del programma Space Shuttle. Il 2 febbraio l'ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di Sangue. Il 21 febbraio il presidente americano Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le relazioni cino-americane. Era il 5 maggio, a Palermo precipita un aereo in fase di atterraggio. Le vittime sono 115. Il 17 maggio a Milano viene assassinato il commissario Luigi Calabresi. Il 21 maggio a Roma la pietà di Michelangelo viene deturpata a martellate da un folle, Laszlo Thot, australiano. Il 18 giugno negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Watergate. L'11 agosto l'ultima unità di combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud. Il 16 agosto vengono ritrovati i bronzi di Riace. È stato un giovane sub-romano, Sergio Mariottini, che li ritrova casualmente. Il 23 dicembre a Managua un terremoto di eccezionale violenza causa più di 10.000 morti. Moriva il 28 gennaio del 1972 lo scrittore e giornalista Dino Buzzati e Ennio Flaviano, celebre scrittore, si spegneva il 20 novembre del 72. Nel 1972 Sanremo lo vinceva Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. Al secondo posto Peppino Gagliardi come le viole e al terzo posto Nada, Re di denari. E adesso un anno di musica, il 1972, mi ritorni in mente, torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Si conclude così Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Nel corso della notte fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: poi ritorni qui. È così. È così.
1: Tu sei quello che proteggo dentro me.

0: 90. Tutta italiana.
1: Guardami, raccontami con gli occhi, anzi non dammi di te.

fosse una canzone, a dare un'emozione con insolite parole. Provo a scrivere di te su di un foglio bianco latte. C'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: loro figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Oggi il protagonista è Eugenio Finardi, nato a Milano il 16 luglio del 1952. È figlio d'arte il piccolo Gegè. Siamo negli anni 70, suona con gli Stormy Six e comincia una carriera anche da turnista, prendendo parte ad esempio in qualità di armonicista al primo disco dei Fratelli La Bionda. Nel 72 entra nel circolo Mogol Battisti, dove conosce anche la leggenda allora vivente Demetrio Stratos. La casa del celebre duo Mogol Battisti, la numero uno, gli fa firmare il suo primo contratto vero e proprio, e l'anno dopo esce un 45 giri, Hard Rock Honey and Spacey Spacey. Ad ogni modo, Finardi sta pensando di passare alla lingua madre, l'italiano, e realizza nel 75 il suo primo vero disco dal titolo Non gettare alcun oggetto dai finestrini. L'anno dopo arriva Sugo, disco molto amato che contiene le note La radio, Musica ribelle. Nel 77 pubblica un'altra perla dal titolo Diesel, forte della canzone omonima e delle ottime Scimmia e Non è nel cuore. L'anno dopo è la volta di Extraterrestre e di Cuba. I due brani fanno parte di Blitz. Intanto il musicista viene reclutato in un tour anche dal grande Fabrizio De André. Anche Lucio Fabbri chiede ed ottiene la sua chitarra e la sua voce come supporto alla premiata Forneria Marconi. Sempre con il gruppo Crisalide, composto da Cerri, Spina, Vitolo, Preti e Ninzatti, con il quale ha pubblicato Blitz, Finardi lancia nel 79 Roccando Rollando, un lavoro intimo, personale, talvolta politico e di contrasto. L'81-82 lo vedono doppiamente protagonista in un unico lavoro remixato in italiano con il titolo Finardi e in inglese come Secret Streets. Nel 1982 diventa padre e anche questo avvenimento lo influenza non poco. Dal Blu, l'album dell'83 dedicato alla figlia Elettra, splendide e molto intime le ballate Le ragazze di Osaka e Amore diverso. Nel 1985 debutta a Sanremo con Vorrei svegliarti. Due anni dopo, siamo nell'87, torna al lavoro e realizza Dolce Italia, un disco che vede l'inizio del suo sodalizio con Vittorio Cosma, coproduttore del successivo Il vento di Elora del 1989. 1990-91 escono La forza dell'amore e Millennio, quest'ultimo anche tour, per giunta di grande successo. Nel 96 esce Occhi, contiene anche la cover italianizzata di One of Us, che diventa Uno di noi. Due anni dopo arriva H2O con Vini con l'aiuta, in un brano il sassofono di Lucio Dalla. Nel 1999 lo stesso disco viene ristampato e presentato a Sanremo con una canzone inedita, Amami Lara. Siamo nel 2005, è l'anno di Anima Blues. Due anni dopo, invece, è la volta della prima grande retrospettiva sulla sua trentennale carriera. Un box con quattro dischi dal titolo Un uomo. Tra le ultime uscite, ricordiamo nel 2013 Musica ribelle live e nel 2014 Fibrillante. E adesso la musica del grande Eugenio Finardi su Rai Radio Tutta Italiana.

prima volta che ho fatto l'amore non è stato un granché divertente. Ero teso, ero spaventato, ero un

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza.

la sua sicurezza, comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato. Che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extra,

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

sospese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Meteo Radio.
1: Nel corso della notte fa il suo ingresso deciso sul paese una perturbazione di origine atlantica, interessando inizialmente il nord-ovest e successivamente le restanti regioni settentrionali. Tempo più stabile al centro-sud. Domani, venerdì 5 giugno, al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi, che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.
0: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ecco la Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate. Oggi dal numero 10 al numero 1. Questo il numero 10.

0: Top Week.
1: La classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week, numero 3.

0: domenica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rap futuristico
1: 2011, oh, rap Fabri futuristico. Fibra, tranne te.
2: Oh, rap futuristico.
3: Ma che cazzo paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok.
1: Rap

Stai facendo? Lavoro. Che cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai? Alti e bassi. Che risultati hai? Alti e bassi.

0: Innamorato?
1: Credo.
0: E lei ti ama? A suo modo. Come va il mondo?
1: Male.
0: Come va il mondo?
1: Bene.
0: Che dice il cielo?
1: Suona.
0: E la chitarra?
1: Suona.
0: Sei felice?
1: A volte.
0: Hai distrazioni?
1: Molte.
0: E la salute?

0: qual è il tuo impegno? Innamorato? Quanto, tanto, tanto. Come va il mondo?
1: Rai Radio, tutta italiana.
2: Per te inizio una nuova vita, sai. Sveglia presto la mattina, notte insanni mai. Non penserò più al mio passato, anche se mi tormento.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

0: alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.

0: amore buio.
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 5 giugno. Al nord e sulle regioni del centro si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un netto incremento dell'instabilità, con lo sviluppo di piogge e rovesci temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare il nord-est e le zone appenniniche centrali, alternati a temporanee schiarite. Al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato, temperature massime stazionarie e contenute al centro, in diminuzione al nord, con valori intorno ai 24-25 gradi. Insensibile generale aumento invece al sud e sulla Sicilia, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30 gradi. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle aree colpite dai temporali. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in un'ora attraverso le canzoni più belle e naturalmente i fatti principali del 1972. Era il 5 gennaio, il presidente statunitense Richard Nixon ordina lo sviluppo del programma Space Shuttle. Il 2 febbraio l'ambasciata britannica a Dublino viene distrutta per protesta contro la Domenica di Sangue. Il 21 febbraio il presidente americano Nixon visita la Repubblica Popolare Cinese per normalizzare le relazioni cino-americane. Era il 5 maggio, a Palermo precipita un aereo in fase di atterraggio. Le vittime sono 115. Il 17 maggio a Milano viene assassinato il commissario Luigi Calabresi. Il 21 maggio a Roma la Pietà di Michelangelo viene deturpata a martellate da un folle, Laszlo Thott, australiano. Il 18 giugno negli Stati Uniti scoppia lo scandalo Watergate. L'11 agosto l'ultima unità di combattimento terrestre degli Stati Uniti lascia il Vietnam del Sud. Il 16 agosto vengono ritrovati i bronzi di Riace. È stato un giovane sub-romano, Sergio Mariottini, che li ritrova casualmente. Il 23 dicembre a Managua un terremoto di eccezionale violenza causa più di 10.000 morti. Moriva il 28 gennaio del 1972 lo scrittore e giornalista Dino Buzzati e Ennio Flaviano, celebre scrittore, si spegneva il 20 novembre del 72. Nel 1972 Sanremo lo vinceva Nicola Di Bari con I giorni dell'arcobaleno. Al secondo posto Peppino Gagliardi come le viole e al terzo posto Nada, Re di denari. E adesso un anno di musica, il 1972, mi ritorni in mente e torna prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.